0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
1: Diario di bordo del 2007.
2: Quaderno de bitácora 2007. 2007
3: logbook. En la vida suele suceder que tarde siempre de reconocer.
4: Un pescatore ci viene incontro e per pochi dollari ci vende uno splendido esemplare di trota salmonata della lunghezza di quasi 50 centimetri. Attrezzato il campo mobile, improvvisiamo una spaghettata che, neanche a dirlo, attira diversi abitanti del luogo che si uniscono a noi per il pranzo. Raddoppiamo la dose e insieme ci godiamo il successo della cucina italiana. Percorsi 20 chilometri, siamo al confine con la Bolivia. Anche se rappresenta un punto di passaggio cruciale, non incontriamo molto traffico.
3: Passaranno sti giorni e non hallarás otro novra che te quiera de verdad.
4: Ci guardiamo intorno e la cosa che salta più all'occhio sono i colori sgargianti dei vestiti tradizionali di questo popolo. Anche qui il consueto mercatino di frontiera. I controlli durano poco, giusto il tempo per sgranchirci le gambe e siamo di nuovo in sella. Ci attendono diversi chilometri lungo le strade brulle della Bolivia. A queste altitudini la vegetazione è molto rada. Non siamo riusciti a recuperare neanche un minuto del tempo perso e tutti i nostri piani saltano di nuovo. Salta anche il nostro soggiorno alla Paz, che si trasforma in un breve attraversamento della città. La Paz è la capitale della Bolivia. Il suo nome in origine era Nuestra Signora de la Paz. Oggi conta circa 840.000 abitanti ed è la sede del governo del paese. La Paz può essere considerata la più grande metropoli del mondo in altura e sorge a 3.600 metri sul livello del mare.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: No, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
8: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Initial Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

Nonostante la concorrenza agguerrita composta dai numeri uno assoluti come Michael Jackson, Dire Straits e Queen, la palma di video più trasmesso da sempre nella storia di MTV spetta a Peter Gabriel e alla sua Sledgehammer, il singolo di punta dell'album So. I meriti vanno divisi equamente tra l'immediata orecchiabilità del brano, in particolare del ritornello, e il visionario e avanguardistico videoclip, con una tecnica innovativa che univa animazione a persone reali. Quei pochi minuti cambieranno per sempre la concezione di arte visiva applicata alla musica. Diretto da Stephen R. Johnson, il video sfrutta gli effetti speciali della Aardman Animation e dei fratelli Quay, vince numerosi premi e proietta Peter Gabriel in un'avventura multimediale che si affianca alla sua passione per le musiche etniche. Sarà uno dei primi a sperimentare con il CD-ROM, a studiare soluzioni sperimentali nei video e negli spettacoli, riuscendo in modo magistrale a far convivere tecnologia futuristica e recupero di tradizioni antiche, musica digitale e suoni acustici.

Copenaghen, capitale della Danimarca, ospita un esperimento su vasta scala realizzato con le cosiddette luci intelligenti, che consentirebbero di far risparmiare energia e quindi emissioni di CO2. I lampioni illuminano solo quando qualcuno passa sotto, pedoni, ciclisti, automobili, e restano spenti quando non c'è nessuno in giro. Ogni lampione può essere controllato individualmente da iPad e da un telefonino. L'esperimento è gestito dal Danish Outdoor Lighting Lab. Dalla centrale di controllo notiamo che ogni lampione ha un indirizzo IP, quindi se ne può monitorare l'efficacia, la luce, il consumo di energia. Si può misurare il consumo di luce, l'energia che viene spesa per le strade. Alcuni settori di illuminazione pubblica adoperano l'energia solare, quella eolica, per ridurre ancora di più l'emissione di anidride carbonica. Sono testati in loco anche i sensori che tracciano la densità del traffico, la qualità dell'aria, il rumore, le condizioni atmosferiche e le radiazioni UV. Ci sono diverse tipologie di soluzioni tecniche. Abbiamo operato su 9 chilometri di illuminazione urbana con ben 280 pali e con 50 diverse soluzioni. Con 10 diversi sistemi di gestione. Disponiamo inoltre di diversi sensori in quest'area aperta. I costi dell'illuminazione stradale arrivano a incidere di un quinto nella bolletta elettrica cittadina. Con questo sistema si potrebbe arrivare a tagliare i consumi per l'illuminazione dell'85%.

0: Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: La breve sosta a Birnin Konni, circa a metà strada tra Maradi e Niamey, si rivela provvidenziale. E così, riforniti i mezzi, ripartiamo sotto un sole cocente. Il Niger si trova nel cuore dell'Africa occidentale e confina con ben 7 stati diversi, senza avere nessuno sbocco verso il mare. Deve il suo nome al fiume Niger e i suoi abitanti si chiamano nigerini, da non confondere con i nigeriani della vicina Nigeria. Il territorio è composto per lo più da zone desertiche del Sahara, che lo rende totalmente inabitabile e ne costituisce tutta la zona nord del paese. Il resto, sulle sponde del fiume Niger, è occupato da grandi savane, dove è possibile l'agricoltura e l'allevamento di animali. È proprio in questa zona del paese che sorge la capitale Niamey. Il Niger è ancora oggi uno dei paesi più poveri e rientra tra gli ultimi 10 stati al mondo per PIL pro capite. Attraversiamo decine di villaggi ed ognuno ha il suo mercatino. Il commercio è la vita di questi piccoli agglomerati urbani. Tutti, dai 5 ai 90 anni, hanno la loro bancarella e vendono qualcosa, o meglio, qualsiasi cosa. La curiosità ci impone una sosta e subito veniamo presi d'assalto. Le strade fuori dai circuiti turistici che il team di Moto for Peace percorre durante le sue missioni regalano sempre nuove esperienze. A noi, che abbiamo la possibilità di conoscere più da vicino la vita di questi popoli, e a loro, che per qualche attimo hanno la possibilità di dimenticare quell'incredibile mondo di povertà e disagio con il quale devono confrontarsi ogni giorno.
2: Ciao, sono Angel da Biella e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
4: International music by Radio Moto for Peace.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Nuova edizione di Moto News. Quando si parla di moto si parla anche di abbigliamento. Allora Marco, i viaggi di Moto for Peace sono lunghi e spesso complicati. A chi vi affidate per l'abbigliamento?
3: Sì, infatti Richard, i nostri viaggi sono sempre molto impegnativi sotto molti punti di vista, quindi non si deve mai trascurare l'abbigliamento, che deve comunque essere confortevole, resistente e sicuro. Ovviamente mantenere queste caratteristiche per tutta la durata del tour, che dura sempre circa 2 mesi per un chilometraggio che si aggira attorno ai 15-16 mila chilometri e oltre.
2: Quindi caratteristiche, comfort e resistenza devono essere al top, ma perché proprio OJ?
3: Dopo aver sperimentato diverse marche nel corso degli anni, dal 2009 però vestiamo OJ, che è un'azienda di Milano, di proprietà della famiglia Merighi, a cui siamo molto legati da una forte amicizia e stima. Ad ogni viaggio veniamo equipaggiati dalle loro belle, confortevoli e funzionali tute, che vengono sottoposte per 2 mesi tutti i giorni, spesso a temperature estreme, che può essere il caldo africano, al freddo, alla pioggia, alla neve, che puoi incontrare in Tibet, senza mai avere delusioni. Per noi di Moto for Peace, OJ è un riferimento molto molto importante.
4: He said, tell me a story.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
4: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
3: Thank you, Leo.
4: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
5: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number 1 in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
6: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
7: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
6: Savvy, Steven.
7: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
6: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
8: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
9: Ciao, sono Anna da Messina e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
10: Prepartenza, prepartenza. Il dietro le quinte, l'organizzazione, le preoccupazioni e tutte le curiosità dei preparativi per la missione 2016 del team di Moto for Peace.
11: Allora, tra i ranghi del team di Moto for Peace, quest'anno c'è anche un finanziere, Giuseppe Tamburrino. Dai, parlaci di te.
12: Ciao Richard, io sono molto contento di aver preso parte a questa missione. Con il gruppo di Moto for Peace mi sono trovato bene sin dal primo momento. Persone molto simpatiche, semplici, veri professionisti nel viaggiare in tutto il mondo. Quindi per la prima volta, tra l'altro, mi sono cimentato in aspetti per me completamente nuovi. Solitamente, infatti, viaggiando a livello Europa, mi sono occupato più che altro della parte turistica. Per il futuro spero di prendere parte ad altre missioni e sono convinto che questa che ci accingiamo ad intraprendere sarà un grande successo. Ciao!
10: Pre-partenza!
13: Alta rotazione. 3 successi attuali senza interruzione.
14: Alta rotación. 3 golpes de corriente sin interrupción.
15: High rotation. 3 current hits without interruption.

C'è stato un momento negli anni 70 in cui la televisione americana ha smesso di imitare la musica e ha iniziato finalmente a viverla. Nel 1972 a New York un produttore televisivo osserva la TV a tarda notte, dopo il The Night Show starring di Johnny Carson, il nulla. Quel produttore si chiamava Bart Sugarman e quella sera ha un'intuizione speciale, quasi ovvia. E se la notte diventasse il regno della musica dal vivo? In soli 3 mesi Sugarman costruisce da zero un format completamente nuovo. Lo chiama The Midnight Special. All'inizio la NBC è titubante, l'idea sembra rischiosa, niente varietà tradizionali, niente sketch, niente playback, solo musica dal vivo, ma vera. E alla fine decidono di provarci. E così ogni venerdì notte qualcosa cambia per milioni di americani. The Midnight Special non è solo uno show, è un'esperienza.

0: non ha un conduttore fisso. Ogni episodio è affidato ad un artista diverso che guida la serata. A legare il tutto una voce iconica, calda, soprattutto notturna. Quella di Wolfman Jack. Welcome to the Midnight Special with the Electric Light Orchestra, Rory Gallagher. È come entrare in un club, restando però sul divano di casa. E poi c'è la musica. Non filtrata, non addomesticata, sul palco del Midnight Special passano leggende come B.B. King, Aretha Franklin, James Brown, The Jackson 5, l'estro rivoluzionario di Prince, i Kool & the Gang, Earth, Wind & Fire, insomma il rock, il country, il funk, il blues, tutto convive nello stesso spazio. Ma c'è qualcosa che rende davvero unico questo show. È dal vivo, si suona per davvero. In un'epoca in cui la televisione musicale era spesso costruita sui playback e coreografie perfette, il Midnight Special porta sullo schermo l'imperfezione, l'energia, il rischio, ma soprattutto il sudore, il respiro dei musicisti. La musica così com'è dà modo al pubblico di rispondere, e come se risponde. Ogni venerdì notte milioni di spettatori restano svegli per assistere a qualcosa che non avevano mai visto prima. Non è soltanto intrattenimento, è cultura, è rivoluzione televisiva.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I wanna get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.
1: One, two, three, four.
0: Lo show vive il suo periodo d'oro fino al 1978 e continuerà fino al 1981, quando però verrà definitivamente cancellato. Ma quello che lascia è enorme, perché il Midnight Special ha aperto la strada a tutto ciò che sarebbe venuto dopo, dai grandi live televisivi ai programmi musicali autentici. Ha dimostrato che la musica non ha bisogno di filtri per arrivare al cuore. E oggi? Oggi quella magia non è scomparsa. Grazie al canale ufficiale YouTube possiamo rivivere molte di quelle performance. Intere puntate vengono riproposte ogni venerdì come se il tempo si fosse fermato, come se il Midnight Special fosse ancora in onda. E forse è proprio questo il punto: The Midnight Special non è stato solo un programma televisivo, è stato un luogo dove la musica è stata presa sul serio, dove gli artisti erano liberi, dove la notte diventava spazio creativo. In un mondo sempre più costruito, levigato, perfetto, quel palco resta un promemoria potente. La vera musica non ha bisogno di essere perfetta, ha solo bisogno di essere vera.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprire nei retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Ciao, sono Alessandro Papale e anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
5: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
7: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
8: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
1: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection slow, le son du cœur.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
5: Classifica delle 10 città italiane con il più alto tasso di criminalità basata sull'indice della criminalità 2024 del Sole 24 Ore, che considera il numero di denunce per 100.000 abitanti nel 2023.
6: Al decimo posto, Livorno, denunce 4.743.
7: Sindaco?
8: Luca Salvetti.
6: Al nono posto, Venezia, denunce 4.825.
7: Sindaco?
8: Luigi Brugnaro.
6: All'ottavo posto, Imperia, denunce 4.838.
7: Sindaco?
8: Claudio Scaiola.
6: Al settimo posto, Prato, denunce 4.887.
7: Sindaco?
8: Ilaria Bugetti.
6: Al sesto posto, Bologna, denunce 5.539.
7: Sindaco?
8: Matteo Lepore.
6: Al quinto posto, Torino, denunce 5.685.
7: Sindaco?
8: Stefano Lorusso.
6: Al quarto posto, Rimini, denunce 6.002.
7: Sindaco?
8: Jamil Sadegolvad.
6: Al terzo posto, Firenze, denunce 6.053.
7: Sindaco?
8: Dario Nardella.
6: Al secondo posto, Roma, denunce 6.071.
7: Sindaco?
8: Roberto Gualtieri.
6: Al primo posto, Milano, denunce 7.093.
7: Sindaco?
8: Giuseppe Sala.
5: E quali sono i partiti o le coalizioni che governano queste città?
9: Varie PD, centrodestra, vari partiti. PD, PD, PD, PD, PD, PD, PD, PD.
5: L'avete capita o ve la devo spiegare?
10: È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti: la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6 pollici e mezzo con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi, la nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti, dal fuoristrada all'uso su strada.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.
2: It's a top selector.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Los Angeles, California, 15 aprile 1989. Sono passati esattamente 5 lustri a metà degli anni 60, infatti il nome di Roy Orbison e la sua voce calda e fascinosa erano abitué delle classifiche americane. Oh Pretty Woman, un suo famoso pezzo del 64, è perfino stato nei top 10 per diverse settimane. Poi l'oblio. Ripescato prima da Katie Lang per il duetto di Crying, che gli valse anche un Grammy, e poi da George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty e Jeff Lynne per l'operazione Traveling Wilburys, supergruppo in cui le vere identità dei 5 celebri componenti vengono celate e tutti si trasformano in uno dei fantomatici fratelli Wilbury, a fine anni 80 Roy Orbison torna alla ribalta. Appena finito il disco con Traveling Wilburys, insieme allo stesso Jeff Lynne e al chitarrista Tom Petty, Mike Campbell produce l'album Mystery Girl, che contiene il brano You Got It, brano che riporta Orbison in testa alle classifiche. Il disco esce a inizio 89. Qualche settimana prima, il 6 dicembre 88, Roy Orbison, o The Big O, come con affetto molti lo chiamano, crolla sul pavimento della sua casa madre a Nashville dopo aver passato l'intera giornata a montare un modellino d'aereo. Un infarto lo stronca infatti all'età di 52 anni, ma la sua musica vola alta, anzi altissima. Mystery Girl va al 5° posto in classifica e You've Got It diventa un successo internazionale. E proprio oggi, il 15 aprile 1989, il pezzo conquista la prima posizione delle charts americane.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, è illegale portare una tanica di carburante in auto in Portogallo.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno de bitacora 2010. 2010
2: Logbook. Qui i baobab si contano a migliaia e coprono un'area sconfinata, dal fondo della valle fino in cima alle colline circostanti. I baobab spogli alla luce del sole colorano tutto di argento. I babuini ci osservano passare seduti lungo la strada e in mezzo alla vegetazione scorgiamo intere famiglie di questi animali muoversi in silenzio. Superata la valle, risaliamo fino ai 2300 metri sul livello del mare. Poi una breve sosta per rifornire i mezzi, durante la quale veniamo assediati da venditrici di frutta. Ci lasciamo corrompere, acquistiamo frutta e Richard ne approfitta per portare a casa un ricordo fotografico del popolo della Tanzania. È tardo pomeriggio. Abbiamo percorso circa 600 km valicando montagne, attraversando valli e altipiani. La stanchezza comincia a farsi sentire e a meno di 60 km dal confine con il Malawi ci fermiamo in un piccolo hotel nella città di Tukuyu.

0: Qui passeremo la notte. Raggiungiamo le nostre stanze. Dalla finestra scorgiamo dei ragazzi che giocano a calcio e subito il pensiero va alla nostra nazionale impegnata nei mondiali proprio in Sudafrica. Scendiamo a recuperare i bagagli nel furgone e, sorpresa, qualcuno era così stanco da non riuscire neanche a salire le scale dell'hotel. Oggi si entra in Malawi, una cinquantina di chilometri per raggiungere il confine e pochi minuti per attraversarlo. Le operazioni doganali sono velocissime e soprattutto non ci viene chiesto nessun pagamento per varcare la frontiera. In paesi come la Tunisia, l'Egitto, la Libia, abbiamo trascorso al confine lunghe ore, quando non giorni interi, pagando a volte cifre interessanti per poter proseguire il viaggio. Senza commenti facciamo una lunga riflessione sulle grandi diversità tra gli stati di questo continente. Il viaggio prosegue verso Lilongwe, capitale del paese, dove è prevista una sosta e l'incontro con i colleghi della polizia regionale. Il Malawi è uno stato dell'Africa orientale stretto tra il Mozambico, la Tanzania e lo Zambia. Non ha sbocchi sul mare, ma è bagnato dal lago Malawi, il terzo lago per dimensione del continente. La principale risorsa economica del paese è l'agricoltura. Molto sviluppata la produzione di tè, caffè e tabacco. Lungo la strada incontriamo diversi villaggi dove vivono i minatori che lavorano nelle poche miniere di carbone. Le condizioni dei villaggi sono estreme e la povertà, alla vista della quale non riusciamo ad abituarci, è diventata ormai una consuetudine.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando.

Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.

0: Sogno umanitaria di moto. For this, le ultime notizie
1: con Richard Chu. Ben ritrovati qui su Radio Moto for Peace. Oggi ho il piacere di avere ai miei microfoni una vecchia conoscenza delle nostre emissioni, un vero pilastro della Polizia di Stato e veterano dei viaggi targati Moto for Peace. Diamo il benvenuto a Davide Magnifico.
2: Buongiorno caro Richard e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Moto for Peace.
1: Ciao Davide, benvenuto. Senti, in questa spedizione mi sembra di capire che ti sei reso, come dire, responsabile di un ruolo cruciale, una specie di bussola culturale e turistica del gruppo. Sei tu, insomma, l'uomo che studia il percorso alternativo e che indica cosa c'è assolutamente da vedere o cosa, magari per motivi di tempo o logistica, è meglio saltare. Come fare il consulente di viaggio per una carovana di motociclisti così particolari?
2: Tu, caro Richard, sei un grande esperto dei nostri viaggi e pertanto sai che abbiamo sempre pochissimo tempo a disposizione quando arriviamo, diciamo, nelle nostre tappe intermedie. Pertanto mi sono così autocandidato a consigliare diciamo tutti quei luoghi che culturalmente potevano essere interessanti per i nostri amici, e pertanto scrivo qualcosa così e vedo che alla fine tutti i miei amici lo apprezzano, e questo, insomma, sto continuando a fare questo.
1: E passiamo dunque alle nostre domande di rito, quelle che fanno impazzire i nostri ascoltatori appassionati di due ruote. Con quale modello di moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia, per esempio?
2: Poi affronto questo viaggio con una moto che per me è alla quale sono affezionatissimo. È una vecchia Honda Africa Twin 750 RD04 che è preparata, insomma, per fare queste lunghe maratone, e io ci sono già stato in Sud America e pertanto la tengo come un oracolo a Roma. Non la uso quasi mai, ma la utilizzo solamente per fare queste splendide, insomma, cavalcate, anche perché è una moto che conosco molto bene, porto dei ricambi, pertanto sono sempre pronto a, diciamo, a risolvere le problematiche che ci sono su tecniche meccaniche.
1: E soprattutto, guardando la mappa del viaggio, qual è la meta o la cosa che non vedi l'ora di raggiungere e vedere con i tuoi occhi?
2: La mia meta del viaggio è, come al solito, è l'aiuto che riusciamo a dare a tutti, agli altri, e, diciamo, lo scopo umanitario del viaggio stesso. Alla fine i viaggi sono tutti un po' uguali, è bello conoscere geograficamente un paese e culturalmente, però naturalmente quello che mi aspetto sempre dal viaggio è sempre quello, il lato umanitario, e la riuscita del lato umanitario del nostro viaggio.
1: Davide, voltiamo pagina perché il viaggio corre veloce. Domani è un giorno importante, lascerete la Turchia per fare ingresso in Georgia attraverso il valico di Aktas Sinir. Prima di salutare questo splendido paese che vi ha ospitato in questi primi giorni, voglio chiederti che cosa hai provato nel visitare la Turchia e che ricordi ti porti dietro da questa tappa.
2: E per quanto riguarda invece la Turchia, che cosa porto? È una bellissima esperienza, perché la Turchia, non avevo mai percorso le strade della Turchia, avevo solo visitato Istanbul in passato, e devo dire che mi ha sorpreso molto l'attaccamento che hanno loro alla loro religione, e anche il modo in cui ci hanno accolto tutte le persone che abbiamo incontrato in ogni sosta e nelle aree di servizio, oppure in ogni luogo dove abbiamo incontrato gente, e siamo sempre stati trattati veramente da fratelli, e questa è una cosa veramente spettacolare. E ti saluto Richard, ti do un abbraccio e grazie sempre per quello che fai con Moto for Peace. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
1: Grazie mille Davide, grazie Davide Magnifico per essere stato con noi e per l'incredibile lavoro di pianificazione che sta facendo per tutto il team. Buon viaggio Davide, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. E a voi che ci ascoltate ricordo che la nostra avventura non si ferma mai. L'appuntamento con lo speciale Mongolia 26 torna puntuale agli orari fissi 06, 14, 20 e mezzanotte, e poi con tantissimi altri passaggi a sorpresa durante la giornata. Restate con noi perché noi vi facciamo viaggiare insieme al team di Moto for Peace. Ciao, alla prossima edizione.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio.
4: quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
18: Il tuo 5 per 1000 a Moto for Peace.
19: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
17: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
19: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
17: Grazie.
4: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
20: Scopo della missione:
4: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
21: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
22: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
21: Learn more at emory.edu.
23: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
24: Hey, good morning.
23: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
24: Yep, they sure are.
23: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
24: It's all right.
23: We're so far up here.
24: Look at me. Take a deep breath.
23: Oh, I'm good. So good.
25: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
26: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
27: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
26: Thank you, Leo.
27: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
28: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Initial Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
29: This is Gloria Estefan. Over 1 million women and 2.5 million children experience homelessness in our country every year. The National Women's Shelter Network is dedicated to ensuring that no woman or child will ever have to live on the streets. You can make a difference. Please visit NWSN.org and donate today.
30: Sudamericano, ole, música latina, hola, el radio Moto for Peace, Sudamericano.
31: Es la hora de Sudamericano.
32: It's time for Sudamericano.
31: È tempo di Sudamericano.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo.

0: Bevi kombucha e passa tutto!
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada,
1: te metti con trapper. Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Il traghetto elettrico più grande al mondo aiuterà a salvare il pianeta?
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
0: Si chiama Elan ed è il più potente traghetto elettrico del mondo. Da qualche mese collega due isole danesi senza rumore, senza fumo e dunque senza alcuna emissione di CO2. E mentre viaggia avanti e indietro per questo pacioso specchio d'acqua sul Mar Baltico, sta aprendo la strada ad una concreta trasformazione del traffico marittimo. Il traghetto ha la sua base sul porto di Soby, in Danimarca. Qui ogni giorno, più volte al giorno, anzi, Elan carica i passeggeri e ricarica le batterie. Una volta scollegata, questa nave da 750 tonnellate, inaugurata nell'agosto del 2019, parte per uno dei suoi viaggi, 5 viaggi per l'esattezza, giornalieri verso il porto di Finchau, sulla vicina isola di Hals. Questo progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea in collaborazione con gli isolani desiderosi di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio. I traghetti sono oggi i maggiori responsabili dell'inquinamento sull'isola. Con le sue 56 tonnelate di batterie agli ioni di litio, Elan permetterà di eliminare circa 2.000 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno. Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui, su Radio Moto for Peace. Adesso!

Ciao, sono Valentino Maestrini e anche io da Perugia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Nonostante Bruno Mars non abbia ancora annunciato ufficialmente un album solista da studio, rispetto ovviamente alla sua discografia principale, circolano però dei rumors intensi su un possibile nuovo progetto in arrivo. Fonti indicano che l'artista sta sperimentando nuove sonorità, restando fedele però al suo stile R&B, funk e pop. Tra i fan è forte però la convinzione che il prossimo album potrà uscire verso la fine del 2025 o addirittura l'inizio del 2026, seguendo ovviamente quelle che sono le tempistiche delle sue release passate. Nel frattempo Bruno Mars ha continuato a pubblicare singoli e collaborazioni di successo, segno che pur non avendo ancora annunciato l'album, la sua macchina musicale è attiva. La traccia Die With Smile, duettato con Lady Gaga nel 2024, ha ottenuto per esempio un grande successo globale. Il singolo Fa Juice and Wealth con Sexy Red è stato lanciato all'inizio del 2025 e segna una svolta più audace nel suo repertorio. E poi il suo numero di ascoltatori mensili su Spotify ha raggiunto veramente un record incredibile, oltre 135-150 milioni, anche senza avere un nuovo album solista. Il catalogo di Bruno Mars quindi è stato oggetto di operazioni importanti nell'industria musicale. La sua casa discografica, la Warner Music Group, ha acquisito i diritti sul suo catalogo, segno che la sua storia musicale viene anche valorizzata sul piano dei diritti. Mars sta giocando anche con la sua immagine e alcuni rumors, ad esempio la vicenda sui presunti debiti di gioco, è stata ribaltata da lui con autoironia.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Francia, sappi che i guanti sono obbligatori quanto il casco. E non guanti qualsiasi, devono essere omologati UE. La legge francese prevede anche l'obbligo di indossare una giacca cadarifrangente omologata. International Music by Radio Moda for Peace.

guardi il nastro rosso con cui legavi i tuoi capelli, quei campetti sempre pieni, adesso son vuoti parcheggi, o quando il sacrestano invano ti chiese la mano.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Moto for Peace, Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Abbiamo interrogato l'intelligenza artificiale chiedendo: ai tempi dei Romani sulle Alpi non esistevano i ghiacciai? Anche allora c'era il riscaldamento globale? Ecco la risposta. Durante il periodo dell'Impero Romano, in particolare intorno all'inizio dell'era volgare, primo secolo d.C., le Alpi erano effettivamente caratterizzate da condizioni climatiche diverse da quelle odierne. Tuttavia, dire che non esistevano ghiacciai è un'esagerazione, ma è vero che durante l'epoca romana molti ghiacciai alpini erano meno estesi rispetto a oggi, e alcune zone oggi coperte dai ghiacciai erano probabilmente libere dal ghiaccio. Questo fenomeno è collegato a un periodo climatico noto come ottimo climatico romano, che va dal 250 a.C. al 400 d.C., durante il quale le temperature in Europa e più in generale nell'emisfero nord erano più miti rispetto ai secoli precedenti e successivi. Durante questo periodo le temperature erano abbastanza elevate da permettere una certa espansione agricola e un clima relativamente favorevole alla vita umana. Questo periodo fu seguito dal cosiddetto periodo buio climatico e dalla piccola era glaciale, che va dal 14 al 19 secolo, quando i ghiacciai crebbero nuovamente e avanzarono in molte regioni montuose europee. Non possiamo però parlare di riscaldamento climatico in senso moderno, cioè causato dalle attività umane nel caso dell'ottimo climatico romano. Le fluttuazioni climatiche dell'epoca erano principalmente dovute a fattori naturali come la variabilità solare e le oscillazioni dell'orbita terrestre. A differenza del riscaldamento globale attuale, che è largamente influenzato dalle emissioni di gas serra dovute alle attività industriali umane, almeno è quello che si dice, le variazioni climatiche in epoca romana erano parte dei cicli naturali di lungo termine del clima terrestre. In sintesi, durante l'epoca romana le Alpi avevano probabilmente ghiacciai meno estesi rispetto ad oggi, ma questo era il risultato di variazioni climatiche naturali e non di un riscaldamento globale antropogenico come quello che osserviamo oggi. A tal proposito, sono numerosissimi gli scienziati che non credono al riscaldamento globale odierno, e dopo la risposta dell'intelligenza artificiale, anche noi ci poniamo un quesito. Se già in passato si sono registrate variazioni climatiche molto ma molto più accentuate rispetto a quelle odierne, quelle che oggi ci vengono prospettate insistentemente dai media potrebbero essere di tipo naturale e non provocate solo ed esclusivamente da noi umani. E perché disturbarsi con così tanta perseveranza ed impegno sul green e non si fa nulla per fermare le guerre che tutto fanno tranne che ripulire il pianeta?

0: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Hot music in the mix with your favorite DJ.
3: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The power's in the mix.

0: Hey guys, Lady Luck here. Are you going on any road trips this summer? I know I'm going to be going on a bunch of road trips. And being that I'm going to be passenger princess, I love playing on SpinQuest.com. SpinQuest has all of my favorite slot games, live blackjack, live craps. Head on over to SpinQuest right now and get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Nel 2001, Moto for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
3: Scopo della missione:
2: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
4: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
5: L'unica classifica che si fa in due
2: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
3: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
0: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
4: In Italia puoi essere multato da remoto nei seguenti casi: non dare precedenza ai pedoni e ciclisti, parcheggiare negli spazi riservati a mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico e scarico.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Londra, 1960. Oxbridge Road, una strada come tante, vetrine, autobus rossi che passano lenti, ragazzi con le custodie degli strumenti sotto il braccio. Un uomo esce dal suo negozio e appende un'insegna nuova: Gene Marshall and Son. Gene Marshall non è solo un commerciante, è stato un batterista, un insegnante di musica, ma soprattutto è un visionario. Nel suo negozio vende, sì, batterie, e mentre vende, ascolta, ma ascolta davvero. Ogni giorno entrano ragazzi diversi, giovani irrequieti, rumorosi. Hanno una cosa in comune, si lamentano. Dicono, non basta, vogliamo di più, più potenza, più volume, più cattiveria. Tra quei ragazzacci ci sono nomi che ancora non lo sanno, ma faranno la storia della musica. Pete Townshend, Ritchie Blackmore, Ron Wood. Sono musicisti inglesi che suonano rock, ma con amplificatori americani. Fender soprattutto. Buoni ampli, certamente, puliti, ma troppo educati. Troppo. Jim quindi capisce una cosa fondamentale. Il problema non sono i musicisti, il problema è il suono. E allora prende una decisione folle per l'epoca. Basta importare amplificatori americani, è ora di costruirne uno inglese. Uno che parli la lingua di quei ragazzi. Jim non è un ingegnere elettronico, ma sa di cosa ha bisogno. Chiama quindi due giovani tecnici, Ken Brand e Dudley Craven. I due si metteranno subito a studiare, partendo da un amplificatore americano molto diffuso in quel tempo, il Fender Bassman. Lo smontano, lo analizzano e poi iniziano a cambiarlo. Valvole diverse, componenti inglesi, circuiti spinti oltre il limite. Il risultato non è più pulito, non è più controllato, è solo sporco, aggressivo, è potente, è britannico. Nasce così il JTM 45. Quando Pete Townshend lo accende per la prima volta, succederà qualcosa di veramente strano.

le pareti cominceranno a tremare, l'aria vibra. Non è solo un amplificatore, è una dichiarazione. È il suono del nuovo rock inglese, il suono di una generazione che non vuole più chiedere permesso. È il suono di chi salirà sui palchi, che farà tremare i club, che riempirà gli stadi. È il suono Marshall. Da quella piccola bottega di Londra nel 1960 non nascerà soltanto un amplificatore, nascerà un'icona, nascerà un muro di suono, nascerà una leggenda. È tutto iniziato da un uomo che ha saputo ascoltare.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Passiamo alle ruote. I cerchi ruota non devono presentare nessuna deformazione o grosse ammaccature, soggette, in caso di ripetuti colpi, a causarne la rottura. I raggi perfettamente regolati nella tensione garantiscono sforzi notevoli senza rotture. Nel dubbio, installare materiale nuovo. Ovviamente portarne appresso alcuni completi dei relativi nipples. Per i pneumatici la scelta sarà sicuramente adeguata per il tipo di percorso da effettuare. E nel caso lo stesso sia molto impegnativo per pietrisco o sabbia, sarebbe utile installare camere d'aria rinforzate tipo quelle da cross. Per le tubeless questo non sarebbe necessario, però in certe occasioni non è del tutto da escludere anche questa soluzione. E per il serbatoio carburante, la preparazione per lunghi viaggi o ride specifici è da prendere in considerazione ove è possibile l'installazione di un serbatoio carburante maggiorato per aumentare in modo determinante l'autonomia del mezzo. In commercio si trovano anche piccoli contenitori che si possono inserire in spazi liberi del telaio, tipo sottosella. E se tutto ciò non è possibile, la vecchia cara tanica da legare sulla sella posteriore sarà sempre utile.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
1: La radio senza frontiere.
2: Chiara, è arrivato il momento.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
3: Baobab, Radio 1.
4: E allora immaginate polizia, carabinieri insieme con altri colleghi dell'Unione Europea, tutti insieme per portare aiuto in quei paesi dove c'è bisogno, dove ci sono situazioni di grande disagio o magari di guerra. È quello che fa Moto for Peace. Saluto Bernardo Lepore, benvenuto.
5: Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori.
4: Buon pomeriggio Bernardo, presidente di Moto for Peace e sovrintendente della Polizia di Stato. Allora,
5: esatto.
4: La prima cosa che le chiedo, insieme con un gruppo di carabinieri, tutti in moto, rigorosamente in moto, avete girato il mondo. Siete stati in Kosovo, siete stati in quasi tutti i paesi dell'Africa, siete stati in moltissimi paesi del Sud America, molti paesi dell'Asia. Siete anche adesso in partenza per un altro viaggio che è verso il Nepal. Che cosa farete? Presidente Lepore.
5: Sì, allora questa nuova iniziativa di Moto for Peace vuole dare un sostegno ai medici del Nepal e quindi io con il mio gruppo di colleghi italiani, quindi polizia, carabinieri, ma anche polizia di altri paesi quali la Spagna, la Libia, la Russia, il Belgio, la Norvegia e altri, abbiamo deciso di dare appunto questo contributo donando delle motociclette, 10 motociclette ai medici di un distretto di Kavre, a diciamo 100 km circa da Kathmandu, in modo di dar loro la possibilità di poter effettuare assistenza domiciliare e pronto soccorso anche nei villaggi più remoti. Infatti in Nepal il problema della viabilità è un problema reale e spesso è difficile potersi muovere in auto. Per questo abbiamo pensato che con delle motociclette fosse tutto più agevole, infatti è il mezzo di trasporto più valido e quello più usato.
4: E quindi voi partirete fine agosto, partirete tra l'altro con il via che vi darà il Papa dal Vaticano, vero Bernardo?
5: Esatto, sì, la partenza è fissata per il 31 agosto.
4: Quanti sarete?
5: Allora, siamo 20 persone, in questa missione siamo 20 persone.
4: Quindi l'Angelus del Papa e poi si parte.
5: E poi si parte, sì, e praticamente faremo la prima tappa a Treviso, dove ci sarà appunto una conferenza stampa e dove la ONU Sogni ci sostiene donando anche loro una motocicletta per poi raggiungere Mosca. La Transiberiana, quindi andando verso est, tagliamo da nord a sud il Kazakistan, entriamo in Cina fino a toccare Lhasa e poi facciamo una delle strade più belle al mondo, che è la Lhasa-Kathmandu, che sono circa 1000 chilometri su un altopiano che va dai 2000 ai 4000 metri.
4: Quando arriverete?
5: Allora, è previsto l'arrivo a Kathmandu per il giorno del mio compleanno, per il 18 ottobre.
4: Quindi ci sentiremo il 18 ottobre, Bernardo, per farle gli auguri e anche per dirle, allora, lì comprerete le moto e così le regalerete a questi medici, lo abbiamo detto, medici nepalesi che raggiungeranno quindi le aree più remote, comportando le cure, veramente un pronto soccorso ambulante, potremmo dire.
5: Sì, un pronto soccorso e poi c'è da dire che noi doneremo anche uno dei nostri due furgoni, perché il nostro sponsor sostenitore ha deciso di contribuire in maniera energica a questa iniziativa e quindi lasceremo un nostro van di 7 metri che potrà essere comunque utilizzato anche questo come pronto soccorso o anche come accompagnamento per disabili, per assistenza e diciamo tante opere legate sempre all'area sanitaria.
4: Naturalmente, allora facciamo il nostro in bocca al lupo a Bernardo Lepore, che è il presidente di Moto for Peace, è un sovrintendente della Polizia di Stato, insieme con lui un'altra ventina di fra carabinieri e altre polizie di altri paesi dell'Unione Europea, destinazione Nepal, si parte fra 47 giorni più o meno, se ho fatto bene il calcolo, si arriva per il suo compleanno. Auguri in anticipo Bernardo Lepore, grazie per essere stato con noi, c'è il giornale radio.
6: Spazi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Antifascismo oggi. Un dibattito ancora aperto. Sei antifascista? Una domanda che sembra uscita dal passato, ma che oggi assume nuovi significati. Secondo alcune voci critiche, infatti, l'antifascismo contemporaneo non sarebbe più solo una condanna storica del regime mussoliniano, ma un'etichetta usata per imporre precise ideologie. Dall'immigrazione di massa alle politiche ambientali, dal sostegno incondizionato alle organizzazioni sovranazionali, alla difesa di alcune istanze woke. Chi si oppone a queste visioni viene spesso tacciato di fascismo, un termine svuotato del suo significato originario e trasformato in un'arma retorica. Eppure, il vero fascismo fu un movimento autoritario, violento e antidemocratico, sconfitto nel lontano 1945.

5. Ma allora, perché questo dibattito infuoca ancora il presente? C'è chi vede nell'antifascismo odierno una deriva illiberale, censura del dissenso, attacchi alla proprietà privata, limitazioni alla libertà di espressione, e c'è chi, al contrario, lo considera una necessaria barriera contro nuovi rischi autoritari. Intanto la politica sembra vivere doppi standard, crisi economiche gestite in modo diverso a seconda dei governi, diritti fondamentali trasformati in concessioni e un clima di sospetto verso chi dissente. Davvero siamo ancora fermi agli anni 40? O forse è ora di ridefinire i termini di un confronto ormai lontano dalla realtà? Restate sintonizzati per ulteriori approfondimenti.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada, il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un enduro specialistica. Se volete fare il deserto, c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con MotoCorpice o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social e ora gas a martello e buona strada a tutti.
1: Avete ascoltato Moto News con Marco Veronese!
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Buffalo, New York, 24 marzo 1973. Va di scena questa sera al Memorial Auditorium Lou Reed, che da qualche settimana è in vetta alle classifiche con l'album Transformer. Registrato a Londra e coprodotto da Mick Ronson e David Bowie. È il secondo lavoro solista del rocker newyorkese dopo lo scioglimento dei Velvet Underground. E stavolta Lou ha fatto centro. Il suo rock ruvido ma pieno di poesia ha lasciato filtrare un po' di glam e qualche spruzzatina di pop intelligente, come dimostra il fantastico singolo Welcome the Wild Side. Immediatamente adottato dal vecchio amico nonché ex anfitrione Andy Warhol come sigla della sua trilogia di film sperimentali sulle drag queen della Grande Mela, Lou e Andy non sono i soli a camminare, come dice il titolo della canzone, lungo il lato selvaggio della vita. A un certo punto del concerto, uno spettatore un po' troppo entusiasta, dopo avergli urlato leather, cioè pelle, si avventa sulla rockstar e gli azzanna letteralmente le chiappe. Immediatamente preso dalla security, il fan vorace si dà una calmata e torna al suo posto. Lou Reed prende la cosa con filosofia e, dopo essersi fatto una risata, dichiara dal palco: l'America sembra davvero brava nel far crescere animali di razza. Ho sempre difeso i diritti dei gay e dei transessuali, dice Reed dopo il concerto. L'ho fatto in modo esplicito sin dal 1966, solo che allora erano tutti molto più bacchettoni di oggi. Certo che Lou Reed, in quanto trasgressione, non è da meno dei suoi fan. Qualche settimana dopo, durante lo stesso tour di Transformer, viene arrestato a Miami perché si mette a cantare Sucking on my ding dong, succhiando il mio, vabbè, coso, mentre tamburella il microfono sul casco di un poliziotto di guardia al concerto. E quando il capo della polizia di Miami lo trascina giù dal palco urlando "Sto portando quest'uomo in prigione", Lou Reed scoppia in una risata isterica.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Ben ritrovati qui su Radio Moto for Peace. Oggi ho il piacere di avere ai miei microfoni una vecchia conoscenza delle nostre emissioni, un vero pilastro della Polizia di Stato e veterano dei viaggi targati Moto for Peace. Diamo il benvenuto a Davide Magnifico.
1: Buongiorno caro Richard e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Moto for Peace.
0: Ciao Davide, benvenuto. Senti, in questa spedizione mi sembra di capire che ti sei reso, come dire, responsabile di un ruolo cruciale, una specie di bussola culturale e turistica del gruppo. Sei tu, insomma, l'uomo che studia il percorso alternativo e che indica cosa c'è assolutamente da vedere o cosa, magari per motivi di tempo o logistica, è meglio saltare. Come fare il consulente di viaggio per una carovana di motociclisti così particolari?
1: Tu, caro Richard, sei un grande esperto dei nostri viaggi e pertanto sai che abbiamo sempre pochissimo tempo a disposizione quando arriviamo, diciamo, alle nostre tappe intermedie. Pertanto mi sono così autocandidato a consigliare tutti quei luoghi che culturalmente potevano essere interessanti per i nostri amici, e pertanto scrivo qualcosa così e vedo che alla fine tutti i miei amici lo apprezzano, e questo, insomma, sto continuando a fare questo.
0: E passiamo dunque alle nostre domande di rito, quelle che fanno impazzire i nostri ascoltatori appassionati di due ruote. Con quale modello di moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia, per esempio?
1: Poi affronto questo viaggio con una moto che per me è alla quale sono affezionatissimo. È una vecchia Honda Africa Twin 750 RD04 che è preparata, insomma, per fare queste lunghe maratone, e io ci sono già stato in Sud America e pertanto la tengo come un oracolo a Roma. Non la uso quasi mai, ma la utilizzo solamente per fare queste splendide, insomma, cavalcate. Anche perché è una moto che conosco molto bene, porto dei ricambi, pertanto sono sempre pronto a, diciamo, a risolvere le problematiche che ci sono su tecniche meccaniche.
0: E soprattutto, guardando la mappa del viaggio, qual è la meta o la cosa che non vedi l'ora di raggiungere e vedere con i tuoi occhi?
1: La mia meta del viaggio è, come al solito, è l'aiuto che riusciamo a dare a tutti agli altri e, diciamo, lo scopo umanitario del viaggio stesso. Alla fine i viaggi sono tutti un po' uguali, è bello conoscere geograficamente un paese e culturalmente, però naturalmente quello che mi aspetto sempre dal viaggio è sempre quello, il lato umanitario, è la riuscita del lato umanitario del nostro viaggio.
0: Davide, voltiamo pagina perché il viaggio corre veloce. Domani è un giorno importante, lascerete la Turchia per fare ingresso in Georgia attraverso il valico di Aktas Sinir. Prima di salutare questo splendido paese che vi ha ospitato in questi primi giorni, voglio chiederti che cosa hai provato nel visitare la Turchia e che ricordi ti porti dietro da questa tappa.
1: E per quanto riguarda invece la Turchia, che cosa porto? È una bellissima esperienza, perché la Turchia, non avevo mai percorso le strade della Turchia, avevo solo visitato Istanbul in passato, e devo dire che mi ha sorpreso molto l'attaccamento che hanno loro alla loro religione e anche il modo in cui ci hanno accolto tutte le persone che abbiamo incontrato in ogni sosta e nelle aree di servizio, oppure in ogni luogo dove abbiamo incontrato gente, e siamo sempre stati trattati veramente da fratelli, e questa è una cosa veramente spettacolare. E ti saluto Richard, ti do un abbraccio e grazie sempre per quello che fai con Moto for Peace. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
0: Grazie mille Davide, grazie Davide Magnifico per essere stato con noi e per l'incredibile lavoro di pianificazione che sta facendo per tutto il team. Buon viaggio Davide, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. E a voi che ci ascoltate ricordo che la nostra avventura non si ferma mai. L'appuntamento con lo speciale Mongolia 26 torna puntuale agli orari fissi 06, 14, 20 e mezzanotte, e poi con tantissimi altri passaggi a sorpresa durante la giornata. Restate con noi perché noi vi facciamo viaggiare insieme al team di Moto for Peace. Ciao, alla prossima edizione.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom. It's too important to let it fall into the wrong hands. LegalZoom is the simple, affordable online solution for estate planning. If you need a will or trust, LegalZoom guides you through every step to ensure your loved ones and assets are protected. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
15: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
16: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
17: Hey, good morning.
16: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
17: Yep, they sure are.
16: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
17: It's all right.
16: We're so far up here.
17: Look at me. Take a deep breath.
16: No, I'm good. So good.
18: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
19: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
20: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
19: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
20: Moto for Peace, codice fiscale 9728.

0: 79 80 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie.
2: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Perché in palestra c'è sempre quel tipico cattivo odore? No, non è solo per il sudore. In palestra l'odore sgradevole che spesso si percepisce non è solo causato dal sudore degli atleti, ma anche dalla presenza di sostanze chimiche nell'aria. Gli esercizi fisici intensi effettuati dagli atleti provocano un rilascio di 5 volte più sostanze chimiche dell'ambiente rispetto a chi è inattivo. Queste particelle chimiche possono mescolarsi con il sudore e l'aria circostante, creando odori fastidiosi, talvolta addirittura inquinanti. Ad esempio, è stato scoperto che gli aminoacidi presenti nel sudore possono reagire con il cloro rilasciato nell'aria dai disinfettanti utilizzati per pulire le superfici, generando così una combinazione di composti puzzolenti. L'apertura delle finestre e un efficace sistema di ventilazione possono certamente contribuire a mitigare questo problema.
1: Le colonne sonore più belle di sempre, sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Ciao, sono Dino Lepore e...
1: No, no, no, no, no, Dino, così non va bene. Rifallo, rifallo, dai.
0: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace. Radio Moto

Ci sono voci che passano e poi ci sono voci che restano. Voci che non chiedono permesso, che non si abbassano, che non si piegano. Questa è la storia di una voce così. Jimmy Somerville nasce in un luogo dove il cielo è spesso grigio e le parole non dette pesano più di quelle pronunciate. Il ragazzo cresce ascoltando il mondo, ma soprattutto ascoltando se stesso. E dentro di sé sente qualcosa, qualcosa che non si può ignorare. Non è solo musica, è identità.

Da giovane capisce presto che la sua voce è diversa, non solo nel suono, alto, acuto, quasi fragile, ma nella forza, una forza che non urla, resiste. Negli anni in cui tutto sembra rigidamente definito, chi sei, cosa devi amare, cosa devi vivere, lui sceglie un'altra strada, una strada diversa. Entra in una scena che vibra di energia, locali pieni di luce intermittenti, corpi che si muovono come se la notte fosse eterna. Ed è qui che la sua voce trova spazio, è qui che smette di nascondersi.

poi arriva la musica. Non è solo intrattenimento, è dichiarazione, è protesta, è vita. Canzoni che parlano d'amore, sì, ma anche di rabbia, di paura, di diritti negati, di libertà cercata. La sua voce sale soprattutto. Non è perfetta, non è levigata, ma è vera. E proprio per questo arriva dritta dentro. È come se dicesse quello che io non riesco a dire.

Ma non è un periodo facile, il mondo cambia, sì, ma lentamente. E mentre alcuni ballano, altri combattono. La musica diventa allora qualcosa di più, un rifugio, ma anche un megafono. Le sue canzoni iniziano a raccontare storie che molti preferirebbero non sentire. Parlano di comunità, di perdita, di paura, ma anche di resistenza. E quella voce, così particolare, così riconoscibile, diventa un simbolo. Sul palco non è solo un cantante, è presenza, è dichiarazione vivente. Piccolo di statura, ma enorme nell'impatto.

fragile nell'apparenza ma incrollabile dentro. C'è un momento, uno di quelli che non si dimenticano, in cui tutto sembra fermarsi. La musica rallenta, le luci si abbassano e resta solo la voce, dicevamo. Alta, pura, quasi sospesa. E in quel momento che il pubblico capisce davvero, non sta ascoltando solo una canzone, sta ascoltando una verità. Con il tempo le cose cambiano, le band si sciolgono, i percorsi si separano, le mode passano, ma alcune voci no. Continuano, si trasformano, certo, si adattano, certo, ma non smettono mai di dire ciò che conta. Viaggia, cambia città, cambia suono, ma non cambia direzione. Sempre avanti, sempre fedele a se stesso. E forse è proprio questo il punto. Non è mai stata solo musica, è sempre stata una scelta. Scegliere di esserci, scegliere di non nascondersi, scegliere di cantare anche quando sarebbe stato più facile restare in silenzio. La sua voce ha accompagnato generazioni, ha fatto ballare, sì, ma anche pensare. Ha dato coraggio, ha dato parole. E ancora oggi quando parte una delle sue canzoni succede qualcosa di particolare, qualcosa di sottile, di potente, come se per un attimo tutto fosse più chiaro. Perché alla fine le voci che restano non sono quelle perfette, sono quelle vere, quelle che tremano ma non si fermano, quelle che raccontano anche quando fa male, quelle che resistono. E questa è una di quelle.

0: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor looming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, se intendete attraversare l'Europa alzando il pollice e sfruttando i passaggi da sconosciuti, evitate la Svizzera, il Liechtenstein e la Russia. In questi paesi l'autostop è illegale.
5: International music by Radio Motive.

0: dove andate tutti quanti? Il vero bomber sono io.
1: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Ciao, listeners of Radio Moto for Peace. We are lovesick and you can hear our song Holiday, Sunglasses On Mix, here on Radio Moto for Peace.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Solar plant went live 10 years ago and was supposed to produce clean power for at least 30 years.
7: L'Ivanpa Solar Electric Generating System, la più grande centrale solare termoelettrica al mondo al momento della sua inaugurazione, chiuderà i battenti. Costruita nel 2016 nel deserto del Mojave in California, questa mastodontica struttura copriva ben 14,24 km quadrati e vantava tre torri alte come grattacieli, circondate da 300.000 specchi. Un progetto da 2,2 miliardi di dollari con 1,6 miliardi finanziati dai contribuenti. Ma oggi fallimento economico, inefficienza tecnologica e un nuovo problema. Cosa fare con le tonnellate di rifiuti lasciati indietro? L'Ivanpa produceva il 30% dell'energia solare termica degli Stati Uniti, ma non è bastato. I costi di gestione, la bassa resa e la dipendenza da sussidi pubblici ne hanno decretato la fine. E ora, mentre gli ambientalisti promuovono la transizione verde, nessuno sa come smaltire gli enormi rifiuti tecnologici di questo fallimento. I verdi tacciono, intanto nel deserto restano solo torri abbandonate e specchi spenti. Il simbolo di un sogno energetico infranto.
8: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
9: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
10: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
9: Learn more at emory.edu.
11: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
12: Three employees and two work trucks.
11: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
12: They sure are.
11: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
12: Shockingly low, huh?
11: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
12: I got it.
11: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
13: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
14: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
15: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
14: Thank you, Leo.
15: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
14: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards. I would be calm.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 3.382 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

0: Ciao, sono Giuseppe Brescia da Monopoli e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Music in the mix with your favorite DJ.
2: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così.

0: Nel 2012, Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800 95 7766 dal fisso e lo 06 4298 6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
3: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
5: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
6: Music in the mix with your favorite DJ.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Su autostrade e strade extraurbane italiane possono circolare motocicli con motore termico di cilindrata non inferiore a 120 cm cubici oppure di potenza non inferiore ai 6 kW in caso di propulsione elettrica. In entrambi i casi il conducente deve essere maggiorenne.
1: Behind! Dietro le storie della musica. Machine Gun Kelly arriva in Italia con il suo nuovo tour mondiale. L'artista statunitense si esibirà quindi domenica 15 febbraio 2026 all'Unipol Arena di Bologna, unica data italiana annunciata per Lost Americana Tour, che prende il nome dall'album pubblicato lo scorso 8 agosto 2025. Proprio in occasione dell'uscita del disco si era parlato di un nuovo passaggio in Italia del cantante, perché il pre-order permetteva l'accesso alla prevendita per una futura data del tour europeo a Bologna. E però allora non era ancora specificata. Ecco quindi ora l'annuncio ufficiale: il 15 febbraio 2026 l'ultimo passaggio dell'artista nel nostro paese. L'ultima volta risale al 2022 in occasione del tour a supporto del precedente disco Mainstream Sell Out, che passò da Milano. Lost Americana è un progetto concettuale che racconta, come recita il trailer narrato dalla voce di Bob Dylan, un'esplorazione personale del sogno americano, un viaggio alla ricerca di ciò che è andato perduto. Questo album è una lettera d'amore a chi è alla ricerca di una risposta. I sognatori, i vagabondi, i ribelli. È una mappa sonora di luoghi dimenticati, un tributo allo spirito della reinvenzione e una missione per riconquistare l'essenza della libertà americana. Lost Americana è un lavoro quindi apprezzabile, in cui Machine Gun Kelly rifiuta di farsi incasellare in un solo genere. Ma la sensazione è che nel rifiuto delle etichette si sia perso anche un po' di fuoco creativo. Il viaggio è ricco di panorami, ma non tutti, però, lasciano il segno.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox. Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar come si indica.
1: È essenziale durante i viaggi in moto per affrontare situazioni meteorologiche avverse con efficacia. Attenzione però, se troppo fine sicuramente non resisterà a lungo. Meglio le cerate, però a discapito della ventilazione, e quindi la sensazione di sentire caldo sarà certa. Come dire, se in periodo estivo vi bagnerete di sudore, ma non di acqua piovana.
2: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto4Peace, your station.

Attenzione! In Italia, se parcheggi in uno spazio riservato ai disabili, potrai essere multato da un minimo di 300 ad un massimo di 990 euro.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi alti 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Keep your wellness routine going strong all summer. Kachava's new travel packs help you stick to your daily ritual even when you're on the go. Just one packet of Kachava's all-in-one nutrition shake provides complete nutrition wherever you are, with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. Simplify your daily ritual. Go to kachava.com and use code AUDIO for 15% off. That's K-A-C-H-A-V-A.com, code AUDIO.
1: Nel 2014, Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
2: Scopo della missione:
1: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
3: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitacora 2014.
3: 2014 Logbook.
4: Ben ritrovati nello speciale diario di bordo di oggi. Sono Richard e vi parlo da Almaty, Kazakistan. In questa edizione vi racconto alcune novità. Intanto si è unita al team la collega russa Nina Brosova, che a causa di un incidente durante una gara di offshore è stata costretta a riunirsi al team solo qui ad Almaty. Francesco Longi ha finalmente, fortunatamente, risolto il problema della catena della sua moto, e questo grazie ai bikers kazaki che si sono adoperati per aiutarlo ed altrettanto hanno fatto per Andrea, che ha trovato la sua Transalp bucata. Intanto a breve entreremo in Kirghizistan ed affronteremo salite e curve che ci porteranno ad attraversare diversi passi, di cui uno a quota 3400 metri. Pensate che lo Stelvio si ferma a 2007, anche se più avanti, in Cina, affronteremo un passo a quota 4548 metri ed in questo caso lo paragoniamo al nostro Monte Bianco, che si ferma a 4810. Dopo una nottata di pioggia sull'ex capitale del Kazakistan è tornato a splendere il sole e la temperatura ha raggiunto i 26 gradi. Dopo un kebab, parte del team si è aggregato a Lucia Meltrani del Centro Linguistico Italiano di Almaty, che si è occupata di noi, facendoci visitare il Grande Bazar, la cattedrale, il Monumento dei Caduti. Abbiamo anche scoperto che essere italiani in Kazakistan è fico, ed ancora di più se canti canzoni di Toto Cotugno, Ricchi e Poveri, Albano e come tralasciare il ballo del qua qua. Ma sentiamo Lucia Meltrani, che insegna la lingua italiana ai kazaki. Lucia, scusami, senti, da Viale Stelvio Milano qui ad Almaty in Kazakistan, ma chi ti ha portato fin qui? Il destino sicuramente. Come, sì, cos'è successo?
5: Io? No, allora, sono qua perché, allora, da una parte mi è stato, io in Italia insegnavo italiano a italiani, cioè a bambini alle scuole medie. Ho finito la Cattolica a Milano, dentro una collaborazione con la Cattolica si è aperto in Kazakistan un progetto di cooperazione internazionale a livello universitario e mi hanno chiesto se volevo venire a fare da contact person, insegnante di italiano, qui ad Almaty per questo progetto. E a me l'idea ha appassionato, e poi qui erano già venuti degli amici che poi vedrete oggi quando vedrete il centro. Era venuto qua questo sacerdote che ha aperto questo centro prima di me, e quindi non era proprio spaesata. Mi aveva venduto il Kazakistan come fosse Cuba, ve lo devo dire, cioè ad Almaty sarà sempre caldo, non è come ad Assana -30, me l'aveva venduto. Sono arrivata all'inverno più freddo che gli abitanti di Almaty avessero mai visto, cioè un -25. Quindi per 2 anni un'acclimatazione e niente, siamo rimasti qua.
4: Quindi adesso sei qui da quanti anni?
5: Sono qui dal 2001.
4: E ti trovi bene e non torneresti indietro?
5: No, beh, devo dire...
4: Dici la verità, ti manca l'Italia,
5: ma
4: insomma,
5: sì,
4: in sostanza,
5: certo.
4: La tua Milano con lo smog,
5: no,
4: con la criminalità tipica di milanese, ti piace, ti manca o no?
5: No, mi manca tutto, però io quando riesco torno una volta l'anno, quindi devo dire che ho il meglio di tutto. Quando sono in Italia non sono una che si è abituata, cioè... Non so se adesso non è che voglio fare quella che vive all'estero, che ne sa più di... Però quando arrivo in Italia tutti si lamentano. E questo è brutto, e questo è qui, e questo è qua, il governo, ladro, piove. Vi dico, ma cosa vi lamentate? Cioè, godetevi quello che avete. Quando torno qua sono piena della bellezza che ho visto. Per cui devo dire che no, cioè, sono contenta.
4: Perfetto, grazie.
5: Niente, figurati.
6: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
7: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: In questa edizione di Cocktail Magazine ancora curiosità su una delle tante mete già raggiunte da Moto for Peace, come ad esempio Santiago de Compostela, la mitica città spagnola famosa per il cammino. E a Santiago de Compostela si erge la sua cattedrale, che custodirebbe le reliquie dell'apostolo Giacomo il Maggiore, morto in Palestina nel 44 d.C. Secondo la leggenda, il suo corpo fu trasportato miracolosamente in barca fino in Galizia. Nel 1589, per paura del pirata Francis Drake, le ossa furono nascoste e ritrovate solo nel 1879, dopo secoli di oblio. La conchiglia di San Giacomo non è solo un simbolo, ma era usata dai pellegrini come cucchiaio per mangiare durante il viaggio, oppure prova del completamento del cammino, riempita di piombo per autenticarla. Oggi è diventato invece il logo ufficiale del cammino. Santiago è una delle città più piovose d'Europa, ma i portici del centro storico, costruiti nel Medioevo, permettono di girare senza ombrello. Nella cattedrale un enorme incensiere d'argento, pensate, 1,60 metri, 54 kg di peso, e oscilla ad una velocità di 70 km orari, lanciando così fumo profumato. Nel Medioevo serviva a coprire l'odore dei pellegrini sudati. Nel 2023 invece si è rotta una corda e volò via, per fortuna nessun ferito. Le strade del centro furono progettate a spirale per confondere i nemici, e ancora oggi molti turisti ne pagano le conseguenze perché si perdono. Nel XII secolo invece i pellegrini bevevano il ribeiro, un vino così prezioso che veniva usato come moneta di scambio lungo il cammino. Non perdetevi la festa dove si brucia un drago durante l'Apostol del 25 luglio. Un gigantesco drago di cartapesta viene bruciato in piazza, simbolo della lotta tra bene e male. Altro dettaglio, il vero punto finale del cammino non è la cattedrale, come qualcuno crede, ma Finisterre, che si trova a 90 km a ovest, dove i pellegrini medievali bruciavano i vestiti in un rituale purificatore. Il menù dei pellegrini, che costa circa da 5 a 10 euro, include ancora oggi polpo, formaggio tetilla e torto di Santiago. E torta di Santiago con croce di zucchero. Se vai a Santiago, cerca le frecce gialle nascoste.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Argomento accessori utili. Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili i paracarena che evitano, in caso di cadute o semplici scivolate, di causare seri danni alle relative strutture. Strumento ormai indispensabile, GPS, è assolutamente utile per la navigazione e segnalazioni importanti relative ai rifornimenti, eccetera. Per il trasporto degli effetti personali e attrezzatura varia, i bauletti laterali in alluminio sono il miglior sistema per stipare ogni cosa. Meglio ancora se completati con le borse interne estraibili senza lo smontaggio dei bauletti stessi. Vi sono poi in commercio vari tipi di borse da installare sul serbatoio o nei fianchi dello stesso, in cui si possono stipare ogni cosa utile al viaggio, da evitare per percorsi duri o sabbiosi e se non obbligati per altri motivi sono invece i top case, in quanto nella posizione in cui sono montati subiscono gravose sollecitazioni con possibilità di rotture, attacchi e altro.
0: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Grazie a tutti, ragazzi.
1: Grazie. Behind, dietro le storie della musica.

This all and nothing really got away, driving me crazy. Lo so, la canzone che state ascoltando è sicuramente un successo stratosferico e universale. La trovate su Instagram, su Facebook, addirittura su TikTok, insomma laddove ci siano, come dire, immagini un po' melenze e strappalacrime, questa canzone è immancabile. E di chi è questa canzone? È di Lewis Mark Capaldi, che nasce a Glasgow il 7 ottobre 1996. È salito alla ribalta nel 2018 con il singolo Grace, che ha raggiunto la nona posizione nel Regno Unito, ma nel 2019 ha pubblicato il suo album di debutto Divinely Unspirit to an Irish Accent, anticipato dall'hit mondiale Song Why New Loved, che ha raggiunto il numero 1 in tutte le classifiche britanniche e statunitensi. Ha ricevuto una candidatura ai Grammy Awards nella categoria canzone dell'anno proprio con Song Why New Loved e 4 British Awards, dove ha vinto nelle categorie di miglior artista esordiente e di canzone dell'anno, sempre grazie a Song Why New Loved. Capaldi è nato a Glasgow, in Scozia, dove ha vissuto fino all'età di 4 anni, fino a quando la sua famiglia si trasferì nel West Lothian. È di origini italiane, i nonni paterni e suo padre sono originari di Pincinisco, in provincia di Frosinone. L'attore scozzese Peter Capaldi, apparso proprio nel suo video Someone You Loved, è cugino di secondo grado di suo padre e Capaldi è appassionato anche di calcio e, guarda caso, è proprio un fervente tifoso del Celtic. Bambino prodigio, ha imparato a suonare la batteria e la chitarra quando aveva appena 2 anni ed ha iniziato la sua carriera musicale in un pub all'età di 9. A 17 venne scoperto dal suo manager, Ryan Walter, grazie proprio ad una registrazione caricata sul suo account del servizio musicale SoundCloud ed eseguita nella sua cameretta da letto. Ha pubblicato il suo primo EP, Bloom EP, il 20 ottobre 2017, prodotto da Malai, vincitore del Grammy Awards e collaboratore di lunga data di Frank Ocean. Il 31 marzo 2017 pubblica il suo primo brano, Business, su Spotify. La canzone ha rapidamente raggiunto quasi 28 milioni di ascolti, rendendolo in quel caso l'artista più veloce ad aver raggiunto i 25 milioni di ascolti su una piattaforma. Poco dopo firma, guarda caso, con la Capitol Records. Nel novembre 2017 supporta Ragnar.

La canzone è poi rimasta in testa per 7 settimane nella UK Single Chart. Il suo album debutto è uscito nel maggio seguente ed è poi diventato l'album più venduto nel Regno Unito ed è rimasto per 5 settimane alla prima posizione nelle sue prime 6 settimane di uscita. L'album ha anche raggiunto il disco d'oro nel Regno Unito solo 2 settimane dopo l'uscita. Luis Capaldi è entrato nella storia della musica, appunto, diventando il primo artista in assoluto a fare il tutto esaurito nelle arene prima dell'uscita di un album di debutto. I suoi spettacoli nel marzo 2020 si sono esauriti vedendolo suonare davanti a più di 250.000 persone. A fine ottobre 2019 Someone You Loved ha raggiunto la prima posizione nella Billboard Hot 100. Questo lo rese il primo artista solista scozzese a scalare le classifiche statunitensi dall'epoca di Sheena Easton nel 1981. Il 30 ottobre del 2019 Capaldi aprirà il Nice to Meet You Tour di Niall Horan. Il cantante è stato ospite durante la terza serata del Festival di Sanremo 2020, dove eseguì Before You Go e Someone You Loved, appunto. Nel settembre 2022 pubblica Forget Me, il primo singolo, dopo 3 anni che verrà candidata come canzone dell'anno ai Brit Awards 2023. Beh, che dire, un artista incredibile.

0: you. Ben ritrovati qui su Radio Moto for Peace. Oggi ho il piacere di avere ai miei microfoni una vecchia conoscenza delle nostre emissioni, un vero pilastro della Polizia di Stato e veterano dei viaggi targati Moto for Peace. Diamo il benvenuto a Davide Magnifico.
1: Buongiorno caro Richard e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Moto for Peace.
0: Ciao Davide, benvenuto. Senti, in questa spedizione mi sembra di capire che ti sei reso, come dire, responsabile di un ruolo cruciale, una specie di bussola culturale e turistica del gruppo. Sei tu, insomma, l'uomo che studia il percorso alternativo e che indica cosa c'è assolutamente da vedere o cosa, magari per motivi di tempo o logistica, è meglio saltare. Come fare il consulente di viaggio per una carovana di motociclisti così particolari?
1: Tu, caro Richard, sei un grande esperto dei nostri viaggi e pertanto sai che abbiamo sempre pochissimo tempo a disposizione quando arriviamo, diciamo, nelle nostre tappe intermedie. Pertanto mi sono così autocandidato a consigliare diciamo tutti quei luoghi che culturalmente potevano essere interessanti per i nostri amici, e pertanto scrivo qualcosa così e vedo che alla fine tutti i miei amici lo apprezzano, e questo, insomma, sto continuando a fare questo.
0: E passiamo dunque alle nostre domande di rito, quelle che fanno impazzire i nostri ascoltatori appassionati di due ruote. Con quale modello di moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia, per esempio?
1: Poi affronto questo viaggio con una moto che per me è alla quale sono affezionatissimo. È una vecchia Honda Africa Twin 750 RD04 che è preparata, insomma, per fare queste lunghe maratone, e io ci sono già stato in Sud America e pertanto la tengo come un oracolo a Roma, non la uso quasi mai, ma la utilizzo solamente per fare queste splendide, insomma, cavalcate. Anche perché è una moto che conosco molto bene, porto dei ricambi, pertanto sono sempre pronto a, diciamo, a risolvere le problematiche che ci sono su tecniche meccaniche.
0: E soprattutto, guardando la mappa del viaggio, qual è la meta o la cosa che non vedi l'ora di raggiungere e vedere con i tuoi occhi?
1: La mia meta del viaggio è, come al solito, è l'aiuto che riusciamo a dare a tutti agli altri e, diciamo, lo scopo umanitario del viaggio stesso. Alla fine i viaggi sono tutti un po' uguali, è bello conoscere geograficamente un paese e culturalmente, però naturalmente quello che mi aspetto sempre dal viaggio è sempre quello, il lato umanitario, è la riuscita del lato umanitario del nostro viaggio.
0: Davide, voltiamo pagina perché il viaggio corre veloce. Domani è un giorno importante, lascerete la Turchia per fare ingresso in Georgia attraverso il valico di Aktas Sinir. Prima di salutare questo splendido paese che vi ha ospitato in questi primi giorni, voglio chiederti che cosa hai provato nel visitare la Turchia e che ricordi ti porti dietro da questa tappa.
1: E per quanto riguarda invece la Turchia, che cosa porto? È una bellissima esperienza, perché la Turchia, non avevo mai percorso le strade della Turchia, avevo solo visitato Istanbul in passato, e devo dire che mi ha sorpreso molto l'attaccamento che hanno loro alla loro religione e anche il modo in cui ci hanno accolto tutte le persone che abbiamo incontrato in ogni sosta e nelle aree di servizio, oppure in ogni luogo dove abbiamo incontrato gente, e siamo sempre stati trattati veramente da fratelli, e questa è una cosa veramente spettacolare. E ti saluto Richard, ti do un abbraccio e grazie sempre per quello che fai con Moto for Peace. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
0: Grazie mille Davide, grazie Davide Magnifico per essere stato con noi e per l'incredibile lavoro di pianificazione che sta facendo per tutto il team. Buon viaggio Davide, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. E a voi che ci ascoltate ricordo che la nostra avventura non si ferma mai. L'appuntamento con lo speciale Mongolia 26 torna puntuale agli orari fissi 06, 14, 20 e mezzanotte, e poi con tantissimi altri passaggi a sorpresa durante la giornata. Restate con noi perché noi vi facciamo viaggiare insieme al team di Moto for Peace. Ciao, alla prossima edizione.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
15: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
14: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
15: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
14: Grazie.
0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma. 11.000 chilometri in 30 giorni.
16: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
16: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
17: Sudamericano, ore, musica latina, ora, el radio Moto for Peace, Sudamericano.
18: Es la hora de Sudamericano.
19: It's time for Sudamericano.
18: È tempo di Sudamericano.

0: Imagina esta sazón sonaría. ¿Quién lo diría?
1: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando. E adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
3: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: don't say no.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie.

0: ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motor for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica, al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade. Number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor. He said.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 114 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: Greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak.
4: The best hit in Turkey.

È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard è tutto, ciao.
1: Auf Wiedersehen.
2: Mongolia 2026,
3: la missione umanitaria di Moto for Peace,
2: le ultime notizie con Richard Hsu.
0: Ben ritrovati qui su Radio Moto for Peace. Oggi ho il piacere di avere ai miei microfoni una vecchia conoscenza delle nostre emissioni, un vero pilastro della Polizia di Stato e veterano dei viaggi targati Moto for Peace. Diamo il benvenuto a Davide Magnifico.
4: Buongiorno caro Richard e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Moto for Peace.
0: Ciao Davide, benvenuto. Senti, in questa spedizione mi sembra di capire che ti sei reso, come dire, responsabile di un ruolo cruciale, una specie di bussola culturale e turistica del gruppo. Sei tu, insomma, l'uomo che studia il percorso alternativo e che indica cosa c'è assolutamente da vedere o cosa, magari per motivi di tempo o logistica, è meglio saltare. Come fare il consulente di viaggio per una carovana di motociclisti così particolari?
4: Tu, caro Richard, sei un grande esperto dei nostri viaggi e pertanto sai che abbiamo sempre pochissimo tempo a disposizione quando arriviamo, diciamo, alle nostre tappe intermedie. Pertanto mi sono così autocandidato a consigliare tutti quei luoghi che culturalmente potevano essere interessanti per i nostri amici, e pertanto scrivo qualcosa così e vedo che alla fine tutti i miei amici lo apprezzano, e questo, insomma, sto continuando a fare questo.
0: E passiamo dunque alle nostre domande di rito, quelle che fanno impazzire i nostri ascoltatori appassionati di due ruote. Con quale modello di moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia, per esempio?
4: Poi affronto questo viaggio con una moto che per me è alla quale sono affezionatissimo. È una vecchia Honda Africa Twin 750 RD04 che è preparata, insomma, per fare queste lunghe maratone, e io ci sono già stato in Sud America e pertanto la tengo come un oracolo a Roma. Non la uso quasi mai, ma la utilizzo solamente per fare queste splendide, insomma, cavalcate. Anche perché è una moto che conosco molto bene, porto dei ricambi, pertanto sono sempre pronto a risolvere le problematiche che ci sono su tecniche meccaniche.
0: E soprattutto, guardando la mappa del viaggio, qual è la meta o la cosa che non vedi l'ora di raggiungere e vedere con i tuoi occhi?
4: La mia meta del viaggio è, come al solito, è l'aiuto che riusciamo a dare a tutti, agli altri, e, diciamo, lo scopo umanitario del viaggio stesso. Alla fine i viaggi sono tutti un po' uguali, è bello conoscere geograficamente un paese e culturalmente, però naturalmente quello che mi aspetto sempre dal viaggio è sempre quello, il lato umanitario, è la riuscita del lato umanitario del nostro viaggio.
0: Davide, voltiamo pagina perché il viaggio corre veloce. Domani è un giorno importante, lascerete la Turchia per fare ingresso in Georgia attraverso il valico di Aktas Sinir. Prima di salutare questo splendido paese che vi ha ospitato in questi primi giorni, voglio chiederti che cosa hai provato nel visitare la Turchia e che ricordi ti porti dietro da questa tappa.
4: E per quanto riguarda invece la Turchia, che cosa porto? È una bellissima esperienza, perché la Turchia, non avevo mai percorso le strade della Turchia, avevo solo visitato Istanbul in passato, e devo dire che mi ha sorpreso molto l'attaccamento che hanno loro alla loro religione e anche il modo in cui ci hanno accolto tutte le persone che abbiamo incontrato in ogni sosta e nelle aree di servizio, oppure in ogni luogo dove abbiamo incontrato gente, e siamo sempre stati trattati veramente da fratelli, e questa è una cosa veramente spettacolare. E ti saluto Richard, ti do un abbraccio e grazie sempre per quello che fai con Moto for Peace. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
5: Grazie mille Davide, grazie Davide, magnifico per essere stato con noi e per l'incredibile lavoro di pianificazione che sta facendo per tutto il team. Buon viaggio Davide, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. E a voi che ci ascoltate, ricordo che la nostra avventura non si ferma mai. L'appuntamento con lo speciale Mongolia 26 torna puntuale agli orari fissi 06, 14, 20 e mezzanotte e poi con tantissimi altri passaggi a sorpresa durante la giornata. Restate con noi perché noi vi facciamo viaggiare insieme al team di Moto for Peace. Ciao, alla prossima edizione.
6: Moto for Peace, Mongolia.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: I mille impegni che si sono susseguiti hanno reso l'attesa più leggera e finalmente nel pomeriggio del 18 marzo riusciamo a ritirare i nostri mezzi. È arrivato il momento che tutti aspettavamo. Ancora una notte e poi il via a Las Misiones di Moto for Peace 2016.

0: ore 7 del mattino. Caldo e umidità sono insopportabili. Siamo tutti operativi e fervono le ultime attività di preparazione e allestimento dei mezzi. Prima di prendere la strada per lasciare Panama, abbiamo ancora due appuntamenti da onorare. Il primo presso l'ambasciata italiana, dove l'ambasciatore desidera dare il via alla missione. Ed è qui che Marco, colto da un colpo di calore, dovrà riprendersi con un lungo riposo. Infine, l'incontro con il capo della Polizia Nazionale. E anche in questa occasione l'inconveniente non può mancare. Sembra proprio che questa missione fatichi a partire. La moto di Marco Veronesi accusa un guasto e capiamo immediatamente che non è cosa da poco. Cerchiamo di intervenire, ma dopo aver smontato interamente un cilindro, scopriamo che una valvola è spezzata. Non possiamo fare nulla e il ricambio non arriverebbe prima di una settimana. Abbiamo già 2 giorni di ritardo rispetto alla nostra roadmap. A malincuore lasciamo il mezzo di Marco qui a Panama. Troveremo poi il modo di farlo rientrare in Italia. Finalmente, dopo tanti inconvenienti, riusciamo a lasciare la città. L'ora è ormai tarda. Imbocchiamo l'autostrada, ma dopo aver percorso una 50 di chilometri, decidiamo di fermarci per la notte. Accostiamo presso un posto di polizia, dove i colleghi ci offrono tutto il supporto possibile. Hanno 14 letti e noi siamo 21 persone. Alcuni saranno costretti a dormire per terra. È ora di cena e si è fatto buio. Primo giorno di viaggio e prima cena on the road. Sveglia all'alba, pronti a partire facendo rotta verso il Costa Rica. Le ossa rotte dalla sistemazione di fortuna, il grande caldo e l'umidità saranno i nemici di questa tappa.
1: Abbiamo fatto soltanto 50 km da Panama e dobbiamo risalire la tappa di ieri, che sarebbe stato ieri l'altro, almeno ad arrivare alla frontiera, entrare in Costa Rica.
0: La strada è ottima, il traffico piuttosto scarso. Manteniamo un buon ritmo. L'obiettivo è quello di recuperare i 2 giorni di ritardo accumulati a Panama. Abbiamo un importante appuntamento e non vogliamo deludere i bambini che ci stanno aspettando. L'associazione Onlus Moto for Peace è tornata in America per supportare alcune importanti iniziative a tutela dei minori, collaborando e sostenendo l'associazione Onlus En Piace Nuestros Pequeños Hermanos, contribuendo alla ristrutturazione di un orfanotrofio in Bolivia e al supporto in Honduras del grande centro En Piace, che ospita circa 600 bambini, garantendo loro studio, formazione, sanità e molto altro. I chilometri volano. Siamo in frontiera a Paso Canoas. Inutile dire che se l'immigrazione è semplice, far passare i mezzi diventa un'impresa titanica. Comincia un'interminabile trafila burocratica che purtroppo ci costringerà a passare la notte in frontiera.
2: Ciao, sono Julian. Anche io ascolto Radio Moto for Peace.
3: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.

Poi amati come vuoi, lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, e smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età, e poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: That's you. Ben ritrovati qui su Radio Moto for Peace. Oggi ho il piacere di avere ai miei microfoni una vecchia conoscenza delle nostre emissioni, un vero pilastro della Polizia di Stato e veterano dei viaggi targati Moto for Peace. Diamo il benvenuto a Davide Magnifico.
1: Buongiorno caro Richard e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Moto for Peace.
0: Ciao Davide, benvenuto. Senti, in questa spedizione mi sembra di capire che ti sei reso, come dire, responsabile di un ruolo cruciale, una specie di bussola culturale e turistica del gruppo. Sei tu, insomma, l'uomo che studia il percorso alternativo e che indica cosa c'è assolutamente da vedere o cosa, magari per motivi di tempo o logistica, è meglio saltare. Come fare il consulente di viaggio per una carovana di motociclisti così particolari?
1: Tu, caro Richard, sei un grande esperto dei nostri viaggi e pertanto sai che abbiamo sempre pochissimo tempo a disposizione quando arriviamo, diciamo, alle nostre tappe intermedie. Pertanto mi sono così autocandidato a consigliare diciamo tutti quei luoghi che culturalmente potevano essere interessanti per i nostri amici, e pertanto scrivo qualcosa così e vedo che alla fine tutti i miei amici lo apprezzano, e questo, insomma, sto continuando a fare questo.
0: E passiamo dunque alle nostre domande di rito, quelle che fanno impazzire i nostri ascoltatori appassionati di due ruote. Con quale modello di moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia, per esempio?
1: Poi affronto questo viaggio con una moto che per me è alla quale sono affezionatissimo. È una vecchia Honda Africa Twin 750 RD04 che è preparata, insomma, per fare queste lunghe maratone, e io ci sono già stato in Sud America e pertanto la tengo come un oracolo a Roma. Non la uso quasi mai, ma la utilizzo solamente per fare queste splendide, insomma, cavalcate. Anche perché è una moto che conosco molto bene, porto dei ricambi, pertanto sono sempre pronto a, diciamo, a risolvere le problematiche che ci sono su tecniche meccaniche.
0: E soprattutto, guardando la mappa del viaggio, qual è la meta o la cosa che non vedi l'ora di raggiungere e vedere con i tuoi occhi?
1: La mia meta del viaggio è, come al solito, è l'aiuto che riusciamo a dare a tutti agli altri e, diciamo, lo scopo umanitario del viaggio stesso. Alla fine i viaggi sono tutti un po' uguali, è bello conoscere geograficamente un paese e culturalmente, però naturalmente quello che mi aspetto sempre dal viaggio è sempre quello, il lato umanitario, è la riuscita del lato umanitario del nostro viaggio.
0: Davide, voltiamo pagina perché il viaggio corre veloce. Domani è un giorno importante, lascerete la Turchia per fare ingresso in Georgia attraverso il valico di Aktas Sinir. Prima di salutare questo splendido paese che vi ha ospitato in questi primi giorni, voglio chiederti che cosa hai provato nel visitare la Turchia e che ricordi ti porti dietro da questa tappa.
1: E per quanto riguarda invece la Turchia, che cosa porto? È una bellissima esperienza, perché la Turchia, non avevo mai percorso le strade della Turchia, avevo solo visitato Istanbul in passato, e devo dire che mi ha sorpreso molto l'attaccamento che hanno loro alla loro religione e anche il modo in cui ci hanno accolto tutte le persone che abbiamo incontrato in ogni sosta e nelle aree di servizio, oppure in ogni luogo dove abbiamo incontrato gente, e siamo sempre stati trattati veramente da fratelli, e questa è una cosa veramente spettacolare. E ti saluto Richard, ti do un abbraccio e grazie sempre per quello che fai con Moto for Peace. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
0: Grazie mille Davide, grazie Davide Magnifico per essere stato con noi e per l'incredibile lavoro di pianificazione che sta facendo per tutto il team. Buon viaggio Davide, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. E a voi che ci ascoltate ricordo che la nostra avventura non si ferma mai. L'appuntamento con lo speciale Mongolia 26 torna puntuale agli orari fissi 06, 14, 20 e mezzanotte, e poi con tantissimi altri passaggi a sorpresa durante la giornata. Restate con noi perché noi vi facciamo viaggiare insieme al team di Moto for Peace. Ciao, alla prossima edizione.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.

0: Attenzione, dal 2024 in Italia, se guidi contromano o passi con il semaforo rosso, la patente ti viene sospesa.
1: Sei tu.
2: Sweet Abdallah, what is that? Ariana,

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Purtroppo la mancanza di fondi ha fermato la costruzione di questo orfanotrofio e ci sarebbe enorme bisogno di investire nelle giovani generazioni.
2: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
3: Io penso sempre che la prima cosa che si può fare per cambiare la situazione di un paese è la scuola. Via!
1: La missione riprende verso lo Zambia, anche se, come si scopre solo all'ultimo, la strada che era segnata sulle carte non esiste più. Ma anche nello Zimbabwe ci sono anonimi della fede, questo è il nome della spedizione, che vale la pena conoscere, missionari che fanno cose grandi in silenzio.
4: La situazione qui è dei giovani è di abbandonare le loro famiglie. Quindi o vanno in Sudafrica o vanno in Zambia, comunque emigrano e nei villaggi restano bambini e donne anziane. E anziani. Quindi ha pensato di dare ai salesiani una scuola professionale.
1: Sempre nello Zimbabwe c'è la missione Fatima per bambini sordomuti e ciechi. In Botswana le parrocchie sfamano ogni giorno centinaia di bambini.
5: Noi
6: siamo
5: Skunisi
6: Botswani.
1: Al confine col Sudafrica, Little Eden accoglie gli ultimi tra gli ultimi.
7: Allora do il benvenuto a Costanza Meriano, giornalista di Rai Vaticano. Benvenuta. Grazie. Costanza.
8: Grazie.
7: Allora, abbiamo visto delle immagini molto particolari, chiaramente è difficile rimanere indifferenti, anzi non si può rimanere indifferenti. Ciò che colpisce è quello che ha detto il sacerdote, cioè c'è bisogno di tutto. Ma io mi chiedo, di qualcosa più di altro ci sarà bisogno? Cibo, vestiti, medicinali? Com'è la realtà lì?
8: Ma a volte sono tante realtà differenti, hanno visitato tante missioni, perché quella era la meta, gli anonimi della fede, quindi luoghi in cui nel silenzio missionari o anche suore alleviano le sofferenze locali. Mi diceva il poliziotto che ha guidato e ideato questa follia che va avanti tra l'altro da 15 anni, che delle volte le richieste sono inaspettate, non so, le maniglie delle porte, le mattonelle, le lastre per fare le radiografie, sono proprio del materiale specifico e purtroppo non si risolve neppure inviando denaro, perché il denaro viene spesso poi intercettato e preso. Quindi è importantissimo che abbiano stabilito questi contatti proprio diretti per poi provare a mandare, non so, i pennarelli per i bambini. Cioè ogni situazione ha delle esigenze precise e purtroppo i soldi non riescono, anche perché in quei luoghi precisamente, proprio intorno a quei luoghi non ci sono neanche negozi, quindi certo, proprio bisogna mandare esattamente le cose che servono,
7: di cui hanno bisogno.
8: Esatto, l'acqua per esempio in tanti luoghi è la prima emergenza.
9: Ciao, sono Jasmine da Bolzano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
10: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Aha, aha.

0: News con Marco Veronese su Radio Moto Focus.
1: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
2: Le crossover stradali 2025 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da Moto4Peace. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero, nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri. Prezzo aggressivo, 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli o 35 kW per patente A2. Freni Brembo e sella a 83,5 cm. Prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate. Prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Shova e elettronica completa. Prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli. Design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli. Tre versioni con la Top GT più a 18.599 euro. Infine Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali. Prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche!

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: È il 1982. In quel periodo passavo molto tempo a Londra e vivevo la musica e la cultura immediatamente post-punk. Mi occupavo di synth, campionatori, suonavo prog e non avrei mai immaginato di entrare in un giro di musica commerciale. Era anche la stagione di grande successo della New Romantic. Imperavano artisti come Adam Ant, Steve Stranger, funzionava un suono sul lato della decenza. Girai oltre un anno con la prima versione di Masterpiece, che in origine era un brano di impianto New Wave. Appena entrato nell'ambiente dei DJ, cominciò a circolare in modo sotterraneo, sempre più insistente e promettente. Il resto poi lo fece il fiuto della Baby Records, che, battendo radio e TV, aiutò quella esplosione imprevedibile. Consapevoli che in Italia vige un certo provincialismo, ed essendo io madrelingua inglese, non venne svelata mai la mia identità, non si capiva da dove venissi, chi fossi, e le interviste le facevo manifestandomi come straniero. Un gioco che poi ha contribuito a portarmi in testa alle classifiche. Nel frattempo Masterpiece sarebbe anche diventato una sorta di inno alla comunità gay. L'anno dopo sarà il turno di I Like Chopin. Il provino era molto essenziale, una ballata per l'intuito di Freddie Nugger della Baby Records, che ne vide il potenziale. Venne poi arricchito e arredato con sintetizzatori ed elettronica, diventando il caso che tutti conosciamo. I grossisti milanesi di dance e dintorni colsero al balzo il fenomeno e partirono con l'esportazione all'estero. Mi accorsi della presa internazionale da diverse reazioni. Brano europeo più suonato nel 1983, dal primo posto in Giappone alle decine di cover nelle musiche più disparate, dal country al metal al samba. Ammette Gazebo che alcune sono davvero incredibili, ma come lui stesso asserisce, Masterpiece resiste ancora e un calcolo approssimativo delle vendite porta a oltre 12 milioni di copie. Un autentico evergreen.

0: Ciao, sono Andrea Lucignano. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Diario di bordo del 2009.
3: Quaderno de bitácora de 2009.
4: 2009 logbook.
5: Nuovamente in sella. Cerchiamo di rispettare i tempi indicati sulla roadmap e raggiungiamo il vicino confine con il Mali. In frontiera ci impediscono di effettuare riprese. Daniele ruba qualche immagine.

0: Il caldo continua ad essere una costante giornaliera. E forse ci pesa molto di più dei chilometri percorsi. Indossando abbigliamento tecnico e casco integrale, si ha la sensazione di passare lunghe ore in una sauna. Attraversata la città di San, il nostro obiettivo è quello di arrivare prima possibile a Bamako, la capitale del Mali. Non fatichiamo troppo per raggiungerla. L'unica cosa che continua a tormentarci è il caldo, ormai una costante dall'inizio del viaggio. Bamako sembra sia stata abitata fin dal Paleolitico, anche se la sua leggendaria fondazione risale solo al XVI secolo. Il 22 settembre del 1960, con la proclamazione dell'indipendenza del Mali, la città ne diventa la capitale. La nostra sosta è ridotta ad una notte e un breve incontro con i colleghi della polizia locale, prima di ripartire verso il confine con il Senegal e affrontare l'ultimo tratto di strada che ci condurrà a Dakar.
1: Oggi la tappa è Cayes, 630 km. Un fuoco d'asfalto, di caldo, un inferno.
0: Il Mali è un paese con una storia molto ricca e poco conosciuta. Fu addirittura sede di tre grandi imperi, quello del Ghana, del Mali e del Songhai. Fu poi colonizzato dalla Francia e annesso all'Africa occidentale francese con il nome di Sudan francese. La zona centrale del paese è una grande depressione solcata dal Niger. Il fiume attraversa il paese per 2800 km ed è in gran parte navigabile. Il sottosuolo offre diverse risorse come oro, uranio, bauxite. Ma purtroppo le carenti infrastrutture non ne permettono lo sfruttamento. Insomma, ancora un paese povero, per lo più desertico, dove l'instabilità politica dovuta ai continui colpi di Stato e alla guerra civile di questi ultimi anni non permette né lo sviluppo né la crescita del paese. La strada è ancora lunga, anche se ormai sentiamo vicina a noi la meta.

Un abbraccio virtuale agli amici di Radio Moto for Peace da parte mia, Antonio Gazzaneo, entusiasta di condividere con voi l'ascolto del mio ultimo brano, disponibile anche su Spotify, dal titolo quantomeno suggestivo, Superbo. E alzi la mano chi non lo è mai stato.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Perché nello sport si premiano i vincitori con le coppe? L'origine delle coppe come premi nelle competizioni sportive risale all'antica Grecia, dove venivano usate in banchetti rituali per celebrare l'amicizia tra i partecipanti. Nel XVIII secolo questa tradizione fu ripresa dalla Chiesa metodista britannica, tuttavia è solo nel Regno Unito, nel secolo successivo, che le coppe divennero parte delle celebrazioni sportive. Oltre a essere utilizzate per contenere premi in denaro per i vincitori, le coppe divennero simboli ambiti, condivisi e quasi venerati dagli atleti. Un esempio è la Coppa delle 100 Guinee, assegnata dal 1851 ai vincitori America's Cup, una prestigiosa competizione velica ancora oggi molto ambita.
0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
7: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
2: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
3: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
4: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
5: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
6: Music in the mix with your favorite DJ.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la

0: Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate e tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controlli di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici, connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento ed un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e il parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori ambientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantati per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Behind

Se oggi pensiamo alla disco music, ci vengono subito in mente New York, lo Studio 54, i Bee Gees, la febbre del sabato sera. Ma pochi sanno che una parte di quella storia nasce qui in Italia, e più precisamente in Sicilia. Questa è la storia dei fratelli Michelangelo e Carmelo La Bionda.

Due ragazzi di Ramacca, un piccolo paese in provincia di Catania, che negli anni 70 finirono per influenzare la musica dance mondiale. La loro storia comincia lontano dalle luci delle discoteche. Negli anni 60 la

famiglia si trasferisce a Milano. Lì i due fratelli crescono tra musica, strumenti e sale di registrazione. Sono curiosi, pieni di energia e soprattutto affascinati da tutto quello che arriva dall'estero. All'inizio lavorano come autori e produttori per altri artisti. Non sono ancora sotto i riflettori, ma dietro le quinte stanno già costruendo qualcosa. Scrivono canzoni, arrangiano dischi, sperimentano suoni. È un periodo di grande fermento nella musica italiana pop, nel cantautorato, nel rock progressivo, ma i fratelli La Bionda hanno un'intuizione diversa. Guardano oltre. Negli Stati Uniti sta nascendo qualcosa di nuovo, la disco music. Una musica fatta per ballare, costruita su groove ipnotici, bassi pulsanti e ritmi elettronici. I La Bionda capiscono subito che quel suono ha un futuro enorme e decidono di farlo a modo loro.

È un pezzo che anticipa il suono della disco europea. Sintetizzatori, ritmo serrato, melodie immediate. La canzone esplode nelle discoteche, e non solo in Italia, in tutta Europa. E all'improvviso quei due fratelli siciliani diventano protagonisti della scena disco internazionale. Ma la cosa davvero rivoluzionaria è un'altra. I La Bionda non sono soltanto cantanti, sono soprattutto produttori e architetti del suono. Negli anni 70 cominciarono a lavorare con sintetizzatori e drum machine, quando ancora non erano così diffusi nella musica pop. La loro visione era chiarissima: la disco non era solo groove e orchestrazioni, poteva diventare anche elettronica. Questa intuizione li porterà a creare uno dei luoghi più importanti della musica europea. Negli anni 80 infatti fondano a Milano i Logic Studios, uno studio di registrazione che diventerà una vera leggenda. Qui registreranno artisti internazionali, musicisti pop, rock ed elettronici, passeranno produttori, cantanti e band da tutto il mondo. Per molti anni, se volevi registrare un disco moderno in Europa, finivi a Milano dai fratelli La Bionda. Nel frattempo loro continuano a lavorare dietro le quinte, producono, arrangiano, sperimentano e lasciano un'impronta importante nella nascita dell'Italo Disco, quel genere elettronico italiano che negli anni 80 conquisterà club e radio di mezzo mondo. È un suono che mescola melodie italiane, tecnologia e ritmi di pista. Ancora oggi tanti DJ e produttori citano i La Bionda come pionieri, perché in fondo hanno fatto qualcosa di molto raro nella musica italiana. Hanno saputo guardare avanti, non solo nella musica disco, non solo nell'elettronica, ma anche nella confezione delle colonne sonore dei film più iconici di Bud Spencer e Terence Hill.

Quando la disco era solo agli inizi, loro ne stavano già immaginando il futuro e lo facevano partendo da questa città importante che è Milano, ma con uno sguardo internazionale. Insomma, la storia dei fratelli La Bionda ci ricorda che la musica non ha confini. A volte nasce in un piccolo paese siciliano, cresce in uno studio milanese e finisce per far ballare il mondo intero. E magari, senza che ce ne accorgiamo, ogni volta che parte un beat elettronico in pista, c'è ancora un pizzico della loro intuizione che continua a suonare. Ma la loro arte è stata dimostrata anche in una canzone così delicata e meravigliosa come There For Me.

0: Diario di bordo del 2002.
1: Quaderno di bitacora 2002. 2002
2: Longbook. Proseguiamo il nostro viaggio verso est, affrontando la traversata che ci porterà fino a Varsavia. Il traffico è piuttosto lento e impieghiamo diverso tempo per raggiungere il confine. Grazie alla impagabile collaborazione dei colleghi polacchi, superiamo la lunga fila di camion che ci separa dal confine e riusciamo ad effettuare i controlli in frontiera in pochissimo tempo.

0: Il traffico aumenta sensibilmente con l'avvicinarsi di Varsavia, la più grande metropoli della Polonia. Attraversata dal fiume Vistola, è il più importante centro culturale, economico e politico del paese. Anche qui non mancano nomi famosi di artisti e scienziati. Nacque a Varsavia nel 1867 il premio Nobel Maria Sklodowska-Curie. A Varsavia fu molto legato il musicista e compositore Chopin. E la pittrice Tamara de Lempicka dichiarò di avere avuto qui i natali nel 1898, anche se di questo non si ebbe mai conferma certa. La nostra permanenza in Polonia è brevissima. Ci avviciniamo alla parte più complessa del viaggio e ci prepariamo a lasciare il nostro continente.
1: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Aumenti dell'11%, un po' come fare dell'esercizio, camminare velocemente. Aumenterebbe anche la tensione, un po' come quando si beve un caffè. Soprattutto la moto sembrerebbe appunto ridurre lo stress del 28% rispetto ad altre attività, che però Erling Davidson non cita. Magari ne sapremo di più quando lo studio verrà ufficializzato quest'anno. La moto ha effettivamente una marcia in più. L'automobile sportiva sa dare tanto, ma la moto lo senti quando la guidi e lo avverti quando partecipi ad un raduno. Probabilmente è per questo che i motociclisti si salutano e gli automobilisti no. No, non è solo questione di finestrino. E non è nemmeno, come dice il dottor Kawashima, l'auto è un luogo confortevole che non stimola il cervello. No, la moto ha una marcia in più perché è un'estensione del nostro corpo. Ha bisogno del nostro equilibrio per stare in piedi, non ci protegge dal maltempo né dai danni di un eventuale incidente, è come un cavallo che si abbandona al nostro volere, ma col quale dobbiamo interagire costantemente, saggiando trazione e presa sul terreno, muovendoci sulla sella alla ricerca del miglior modo di affrontare una curva, un avvallamento. Se un'auto sportiva è una magnifica esperienza, la moto è un'avventura. Gli enduristi lo sanno, spesso passi più tempo a strisciare nel fango che in sella, spingendo la moto, ma quando rientri, fradicio di sudore e pioggia, con l'adrenalina che ancora gonfia le vene, stanco come se avessi spostato il pianeta fuori dall'orbita, beh, non puoi non sorridere a 32 denti. Ma lo sanno tutti i motociclisti, dai bikers ai macina chilometri, con le enduro stradali, dagli assatanati emuli di Valentino ai chierichetti con il cambio automatico. La moto ti connette. Lo studio dimostra che dopo un mesetto di moto si è più felici. Girare la manopola del gas equivale al rilascio di endorfine. Lo sapevate? Sapevate che andare in moto consente di bruciare anche 200-300 calorie all'ora?
1: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

eccoci qua. Sono passati 8 anni, possono sembrarti pochi. Io ho poco più di 20 anni e ti ho amata tantissimo. Ogni giorno nuovo io ti ho cercata sempre.

Ho le braccia per abbracciarti, con le mani ti posso toccare. Se me lo lasci fare, quando mi stai sul posto.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

0: la missione umanitaria di moto.
1: For Peace, le ultime notizie con Richard Chu.
2: Ben ritrovati qui su Radio Moto for Peace. Oggi ho il piacere di avere ai miei microfoni una vecchia conoscenza delle nostre emissioni, un vero pilastro della Polizia di Stato e veterano dei viaggi targati Moto for Peace. Diamo il benvenuto a Davide Magnifico.
3: Buongiorno caro Richard e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Moto for Peace.
2: Ciao Davide, benvenuto. Senti, in questa spedizione mi sembra di capire che ti sei reso, come dire, responsabile di un ruolo cruciale, una specie di bussola culturale e turistica del gruppo. Sei tu, insomma, l'uomo che studia il percorso alternativo e che indica cosa c'è assolutamente da vedere o cosa, magari per motivi di tempo o logistica, è meglio saltare. Come fare il consulente di viaggio per una carovana di motociclisti così particolari?
3: Tu, caro Richard, sei un grande esperto dei nostri viaggi e pertanto sai che abbiamo sempre pochissimo tempo a disposizione quando arriviamo, diciamo, nelle nostre tappe intermedie. Pertanto mi sono così autocandidato a consigliare diciamo tutti quei luoghi che culturalmente potevano essere interessanti per i nostri amici, e pertanto scrivo qualcosa così e vedo che alla fine tutti i miei amici lo apprezzano, e questo, insomma, sto continuando a fare questo.
2: E passiamo dunque alle nostre domande di rito, quelle che fanno impazzire i nostri ascoltatori appassionati di due ruote. Con quale modello di moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia, per esempio?
3: Poi affronto questo viaggio con una moto che per me è alla quale sono affezionatissimo. È una vecchia Honda Africa Twin 750 RD04 che è preparata, insomma, per fare queste lunghe maratone, e io ci sono già stato in Sud America e pertanto la tengo come un oracolo a Roma. Non la uso quasi mai, ma la utilizzo solamente per fare queste splendide, insomma, cavalcate, anche perché è una moto che conosco molto bene, porto dei ricambi, pertanto sono sempre pronto a, diciamo, a risolvere le problematiche che ci sono su tecniche meccaniche.
2: E soprattutto, guardando la mappa del viaggio, qual è la meta o la cosa che non vedi l'ora di raggiungere e vedere con i tuoi occhi?
3: La mia meta del viaggio è, come al solito, è l'aiuto che riusciamo a dare a tutti, agli altri, e, diciamo, lo scopo umanitario del viaggio stesso. Alla fine i viaggi sono tutti un po' uguali, è bello conoscere geograficamente un paese e culturalmente, però naturalmente quello che mi aspetto sempre dal viaggio è sempre quello, il lato umanitario, e la riuscita del lato umanitario del nostro viaggio.
2: Davide, voltiamo pagina perché il viaggio corre veloce. Domani è un giorno importante, lascerete la Turchia per fare ingresso in Georgia attraverso il valico di Aktas Sinir. Prima di salutare questo splendido paese che vi ha ospitato in questi primi giorni, voglio chiederti che cosa hai provato nel visitare la Turchia e che ricordi ti porti dietro da questa tappa.
3: E per quanto riguarda invece la Turchia, che cosa porto? È una bellissima esperienza, perché la Turchia, non avevo mai percorso le strade della Turchia, avevo solo visitato Istanbul in passato, e devo dire che mi ha sorpreso molto l'attaccamento che hanno loro alla loro religione, e anche il modo in cui ci hanno accolto tutte le persone che abbiamo incontrato in ogni sosta e nelle aree di servizio, oppure in ogni luogo dove abbiamo incontrato gente, e siamo sempre stati trattati veramente da fratelli, e questa è una cosa veramente spettacolare. E ti saluto Richard, ti do un abbraccio e grazie sempre per quello che fai con Moto for Peace. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
2: Grazie mille Davide, grazie Davide Magnifico per essere stato con noi e per l'incredibile lavoro di pianificazione che sta facendo per tutto il team. Buon viaggio Davide, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. E a voi che ci ascoltate ricordo che la nostra avventura non si ferma mai. L'appuntamento con lo speciale Mongolia 26 torna puntuale agli orari fissi 06:14, 20 e mezzanotte, e poi con tantissimi altri passaggi a sorpresa durante la giornata. Restate con noi perché noi vi facciamo viaggiare insieme al team di Moto for Peace. Ciao, alla prossima edizione.
4: Moto for Peace!

Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 40 a 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 1.270 euro e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino.

chiuso nel 1943 sotto la guida dell'agente della Gestapo Adolf Rube. Quasi tutti gli ebrei qui detenuti persero la vita nell'Olocausto. Oggi Minsk è una città giovane, completamente ricostruita, attiva e sede dell'Università di Bielorussia con ben 16 facoltà. E poi non mancano musei. Mausolei. Chiese. E il tradizionale mercatino pieno di souvenir.

0: La giornata sta per concludersi e il nostro pensiero torna subito alla missione, al viaggio, alle famiglie lasciate a casa e ai 10.000 chilometri che ancora dobbiamo percorrere.
1: Il viaggio è appena iniziato sostanzialmente e abbiamo ancora una 45 giorni davanti e abbiamo ancora 10.000 chilometri da fare. E alle difficoltà che incontreremo e al disagio che sicuramente avremo tutti quanti, e girerei la moto e tornerei a casa. A casa ho lasciato la famiglia, ho lasciato le comodità, però solo per il fatto che di sapere che arriverò alla fine del viaggio e a tutti i costi e comunque arrivando porteremo dell'amore a persone, a gente come noi che però non hanno i privilegi nostri di vivere in una città tranquilla con tutte le comodità, è una cosa che mi ripaga di tutto lo sforzo che abbiamo fatto fino adesso.
0: Si torna in albergo. La nostra permanenza a Minsk durerà ancora poche ore. Salutiamo la nostra guida e poi tutti a riposare. Domani si parte per Mosca.
2: Cerco di assistere. Va bene.
3: Più brava, grazie!
4: Grazie, Elena!
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: Oh, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: Ciao, sono Glory Luttiong e anch'io ascolto Motor for Peace, la radio senza frontiere.
9: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegamfoi, in Etiopia.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Sì, Richard, comfort e sicurezza, ma anche praticità, sono elementi essenziali nella vita di tutti i giorni per un motociclista e quindi figuriamoci quando si realizzano missioni come le nostre, in cui si passa dal caldo estremo del Sudan al freddo intenso del Tibet e dell'Himalaya, ma anche dalle piogge alle nevicate, dalla sabbia al fango, tutti elementi della natura che bisogna pur contrastare in qualche modo. Mi piace ricordare che per farlo c'è un'azienda che nel 2010 era nascente e si chiamava OJ Metropolitane e che oggi si chiama OJ World, che per almeno un decennio è stata completamente al nostro fianco, progettando e migliorando sempre di più le nostre tute, e che grazie alla raccolta dei nostri feedback a fine missioni sono diventate sempre più performanti. Un miglioramento costante nel tempo che ne hanno determinato oggi un marchio italiano senza alcun dubbio di qualità. Marchio che continua a collaborare con noi e per questo li ringraziamo. Anche la più conosciuta dainese ha collaborato con noi, con Moto4Peace. Guanti e paraschiena, ad esempio, hanno garantito la nostra sicurezza, così come ha fatto anche la TCX con i suoi incredibili stivali da moto.
2: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
3: Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
4: High rotation. Three current hits without interruption.
5: When my zamin, whoop 'em come

0: Ben ritrovati qui su Radio Moto for Peace. Oggi ho il piacere di avere ai miei microfoni una vecchia conoscenza delle nostre emissioni, un vero pilastro della Polizia di Stato e veterano dei viaggi targati Moto for Peace. Diamo il benvenuto a Davide Magnifico.
1: Buongiorno caro Richard e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Moto for Peace.
0: Ciao Davide, benvenuto. Senti, in questa spedizione mi sembra di capire che ti sei reso, come dire, responsabile di un ruolo cruciale, una specie di bussola culturale e turistica del gruppo. Sei tu, insomma, l'uomo che studia il percorso alternativo e che indica cosa c'è assolutamente da vedere o cosa, magari per motivi di tempo o logistica, è meglio saltare. Come fare il consulente di viaggio per una carovana di motociclisti così particolari?
1: Tu, caro Richard, sei un grande esperto dei nostri viaggi e pertanto sai che abbiamo sempre pochissimo tempo a disposizione quando arriviamo, diciamo, nelle nostre tappe intermedie. Pertanto mi sono così autocandidato a consigliare diciamo tutti quei luoghi che culturalmente potevano essere interessanti per i nostri amici, e pertanto scrivo qualcosa così e vedo che alla fine tutti i miei amici lo apprezzano, e questo, insomma, sto continuando a fare questo.
0: E passiamo dunque alle nostre domande di rito, quelle che fanno impazzire i nostri ascoltatori appassionati di due ruote. Con quale modello di moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia, per esempio?
1: Poi affronto questo viaggio con una moto che per me è alla quale sono affezionatissimo. È una vecchia Honda Frigatwin 750 RD04 che è preparata, insomma, per fare queste lunghe maratone, e io ci sono già stato in Sud America e pertanto la tengo come un oracolo a Roma. Non la uso quasi mai, ma la utilizzo solamente per fare queste splendide, insomma, cavalcate, anche perché è una moto che conosco molto bene, porto dei ricambi, pertanto sono sempre pronto a, diciamo, a risolvere le problematiche che ci sono su tecniche meccaniche.
0: E soprattutto, guardando la mappa del viaggio, qual è la meta o la cosa che non vedi l'ora di raggiungere e vedere con i tuoi occhi?
1: La mia meta del viaggio è, come al solito, è l'aiuto che riusciamo a dare a tutti, agli altri, e, diciamo, lo scopo umanitario del viaggio stesso. Alla fine i viaggi sono tutti un po' uguali, è bello conoscere geograficamente un paese e culturalmente, però naturalmente quello che mi aspetto sempre dal viaggio è sempre quello, il lato umanitario, e la riuscita del lato umanitario del nostro viaggio.
0: Davide, voltiamo pagina perché il viaggio corre veloce. Domani è un giorno importante, lascerete la Turchia per fare ingresso in Georgia attraverso il valico di Aktas Sinir. Prima di salutare questo splendido paese che vi ha ospitato in questi primi giorni, voglio chiederti che cosa hai provato nel visitare la Turchia e che ricordi ti porti dietro da questa tappa.
1: E per quanto riguarda invece la Turchia, che cosa porto? È una bellissima esperienza, perché la Turchia, non avevo mai percorso le strade della Turchia, avevo solo visitato Istanbul in passato, e devo dire che mi ha sorpreso molto l'attaccamento che hanno loro alla loro religione, e anche il modo in cui ci hanno accolto tutte le persone che abbiamo incontrato. In ogni sosta e nelle aree di servizio, oppure in ogni luogo dove abbiamo incontrato gente, e siamo sempre stati trattati veramente da fratelli, e questa è una cosa veramente spettacolare. E ti saluto, Richard, ti do un abbraccio e grazie sempre per quello che fai con Moto for Peace. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
0: Grazie mille Davide, grazie Davide Magnifico per essere stato con noi e per l'incredibile lavoro di pianificazione che sta facendo per tutto il team. Buon viaggio Davide, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. E a voi che ci ascoltate ricordo che la nostra avventura non si ferma mai. L'appuntamento con lo speciale Mongolia 26 torna puntuale agli orari fissi 06:14, 20 e mezzanotte, e poi con tantissimi altri passaggi a sorpresa durante la giornata. Restate con noi perché noi vi facciamo viaggiare insieme al team di Moto for Peace. Ciao, alla prossima edizione.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Happy birthday, America. It's time to celebrate and play your favorite Las Vegas casino games by American-owned SpinQuest.com. What's better than fireworks and American pie? Hitting a blackjack in the palm of your hand and you won't lose your fingers. Over 1,000 games including slots and live dealers. And $30 coin packs are on sale for $10. SpinQuest.com. Buy American players for American players.
15: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
16: Radio tanto tempo fa è su Radio Moto For Peace.
3: Radio tanto tempo fa. Radio tanto tempo fa. Con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio tanto tempo fa. Naturalmente su Radio Moto For Peace.

Ha già fatto segnare il tutto esaurito il concerto che Elton John terrà questa sera al Palace di Pesaro, prima delle due tappe italiane. L'altra è in programma naturalmente domani al Filaforum di Milano. E questa invece è Stardust. Il était numéro 1 en France, numéro 1 en Allemagne, en Belgique, en Luxembourg, et ça bougeait, ah si ça bougeait pas mal cet été, 1998 je dis.

0: L'italiana non muore.
1: La campione d'Italia FM 97 800.
2: Ed ora i programmi di questa settimana.
3: Ciao, sono MG.
4: Vi aspetto.
3: No, Maria Grazia, Marino Guidi.
4: Vi aspetto.
3: Tutti i giorni a mezzogiorno su Rete 8 Network.
4: Vi aspetto.
3: Come, come sono?
5: Aspetto e Pacchiano.
6: E beh, del resto tuo zio è nato ora.
7: Vabbè, c'è bisogno di dirlo.
8: Il est exactement 17h02 minutes.

0: Uno degli 8 per 7 di Rete 8 Network, quello che le donne non dicono. E quante cose non dicono le donne? Tante, tante cose non dicono. Ci nascondono tutto. Sono in Viceversa.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.
2: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
1: Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: E ben ritrovati in questo speciale in missione per le missioni, e questo è anche il primo weekend in Sudafrica per il team di Moto for Peace impegnato, come sapete, per la missione umanitaria. Ed abbiamo in collegamento, sempre dalla zona di Cape Town, il nostro amico fraterno Marco Veronese. Ciao Marco e ben ritrovato.
4: Ciao, buongiorno Richard.
3: Allora, per chi non ti conoscesse ancora, Marco, oltre ad essere un uomo tuttofare di Moto for Peace, è anche il capo meccanico. Ci fai a tal proposito una panoramica sui mezzi che verranno utilizzati per la realizzazione di questa missione in Africa?
4: Sì, praticamente noi stiamo viaggiando con due van, abbiamo due Africa Twin, due van che sarebbero degli Iveco Turbo Daily, e uno adibito ad officina e trasporto viveri e l'altro invece adibito a trasporto persone, un 6 posti e trasporto bagagli e quant'altro. Poi abbiamo due Africa Twin, l'ultimo modello, abbiamo tre Transalp, una KTM 1002, abbiamo una Yamaha Super Tenere 1002 e quattro BMW, tra i quali c'è anche un Adventure, l'ultimo modello, l'LC. Ecco, questi sono i nostri mezzi che utilizzeremo per questo viaggio.
3: Allora, so che hai già del lavoro che ti aspetta su una delle 11 moto, vero? Però avete anche e dovrete fare anche ulteriori lavori di montaggio, smontaggio, eccetera, eccetera.
4: Sì, praticamente fra qualche giorno dovremmo fare le operazioni di sdoganamento, aprire i container e subito, al di là di tutti i lavori e i doveri che necessitano praticamente per lo sdoganamento e per il ripristino dei mezzi, per cui montare gli accessori piuttosto che gli specchietti, i retrovisori dei furgoni, rimontare le ruote complete, perché ovviamente per far stare i furgoni all'interno di questi container abbiamo dovuto togliere le ruote e metterci i cerchi esclusivamente senza pneumatico, per far sì che l'altezza si abbassasse per far entrare i container all'interno. E le moto ovviamente bisogna ripristinarle con il rimontaggio delle loro borse laterali, piuttosto che rimontare le batterie che sono state scollegate, fare il pieno dei serbatoi. Ma in particolare sarò impegnato nel sistemare una moto, una vecchia Honda Transalp, perché quando praticamente siamo partiti dall'Italia avevamo ordinato un kit di riparazione e di revisione dei carburatori, e purtroppo non è mai arrivato, ed è arrivato purtroppo talmente in ritardo che saremo costretti a montarle sul posto, insomma, e a sistemarla sul posto. Comunque è un lavoro, insomma, che non dovrebbe impegnare più di tanto. L'attrezzatura ce l'abbiamo, la volontà c'è, la manodopera ce n'è, c'è tanti amici che mi possono dare una mano, per cui insomma problemi non dovrebbero essercene.
3: Bene, incrociamo le dita, anche se le Transalp comunque sono mezzi incredibili, e speriamo comunque che tu possa goderti questa missione al contrario di quanto è successo nel 2016. Allora, un caro saluto a te e a tutto il team. Da Richard è tutto.

0: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta francescana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

Calvin Bradus nasce a Long Beach. Da piccolo i genitori lo chiamano Snoopy perché rassomiglia proprio al brachetto dei Peanuts. Suona il piano, si appassiona al rap, fa parte della famigerata gang dei Rolling 20 Crips, entra ed esce di prigione. Nel 1992 lo nota Dr. Dre e lo coinvolge nel suo album solista The Chronic, prima di farlo debuttare con Doggy Style per la Death Row Records. Il crescente interesse verso il G-Funk, il rap della West Coast, l'approccio vocale soft e soprattutto singoli come Who I Am, What Is My Name e Gin and Juice lo mandano in vetta alle classifiche. Ma Snoop non smette di combinare guai, come mostra nel documentario Murder Was the Case. Assolto dall'accusa di omicidio, non nasconde il côté gangster. The Dog Father è il suo secondo album, che però non replica il successo del primo. Tra alti e bassi, cambi di nome, conversioni rasta e brusche retromarce, Snoop Dogg è sempre però sulla cresta dell'onda. In carriera, pensate, ha venduto oltre 30 milioni di copie e non ultimo al fianco di Anderson .Paak nel progetto NX Worries.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: 4 maggio 2018, ciao a tutti, sono Richard e questo è lo speciale Anonimi della Fede in missione per le missioni. Per chi non lo sapesse ancora, dal 19 di aprile vi stiamo raccontando, chilometro dopo chilometro, l'attuale missione umanitaria di Moto for Peace che si sta svolgendo in Africa. Oggi è giorno di riposo, si fa per dire, per il team che effettivamente non viaggia tra le strade della Namibia perché stanno facendo pausa a Ojiva, località che si trova a 3.000 km più a nord di Cape Town. Qui il team si è rimboccato le maniche, come si suol dire, per ripulire tutti i mezzi, soprattutto i due furgoni particolarmente sporchi e li definirei insabbiati, ma non solo, anche parecchio disordinati, perché con le buche tutto si è spostato o caduto e chissà in che condizioni saranno anche le uniformi. Allora, questa notte è successo qualcosa di molto particolare e che mi ha impressionato molto. Vi leggo un estratto del diario di bordo scritto da Dino. I ragazzi della casetta adiacente alla nostra ci raccontano che al mattino hanno trovato nel loro giardino delle strisciate a terra anomale e quando hanno chiesto al vigilante cosa potesse essere, questi ha risposto con estrema tranquillità che era il Black Mamba, il famigerato serpente che in questa zona è una delle cause di mortalità più frequente insieme ai coccodrilli del vicino fiume. Roba da brividi, questo ed altro sul diario di bordo che potete consultare sul sito motoforpeace.it. Oggi ci colleghiamo con il poliziotto belga Bert Visser anche per sincerarci sulle condizioni di salute dopo la caduta. Salut Bert, c'est un plaisir de te retrouver et je te demande tout de suite, comment vas-tu après ta chute en moto?
4: Oui, je vais très bien. En fait, c'est un peu exagéré que c'est...
3: Allora dice, sì, sto bene, in effetti ho un po' esagerato, c'è stata la caduta, ma a 30 all'ora sì, sono caduto, ma tutto ok, a parte la caviglia un po' distorta, ma va tutto bene, grazie. Mais comment ça s'est passé exactement? Chiedo, come è successo esattamente?
4: Dunque, en fait, il y avait la roue arrière qui partait un peu, moi j'ai fait la correction, qui allait très bien.
3: In effetti c'era la ruota posteriore che mi sbandava un po', ho fatto la correzione che andava bene, ma a questo punto la mia ruota davanti si è portata su di una cunetta di sabbia di 30 cm di altezza e così chiunque può concludere ciò che è successo. Selon toi, ces fameux 500 km de off-road étaient vraiment plus compliqués que la Moyale Marsabit en Kenya ou la fameuse route que nous avons parcourue ensemble pour entrer au Népal? Secondo te, questi famosi 500 km di fuoristrada sono stati veramente più complicati della Moyale Marsabit in Kenya o della famosa strada per entrare in Nepal?
4: Non. A Kenya, c'est quand même, ça reste la plus dure qu'on a fait ensemble. Ainsi que la route 40 en Argentine ou la partie qu'on a fait en Népal. Mais ici, c'était plutôt la durée et la soirée qui tombait assez vite.
3: Il Kenya resta la più dura che abbiamo percorso insieme, come la strada 40 dell'Argentina o la parte che abbiamo fatto in Nepal, ma qui era piuttosto la durata e il buio che è arrivato velocemente. E poi ci sono stati problemi con i bauletti laterali delle moto che si sono distaccati e questo ci ha causato la perdita di tempo. Altrimenti la strada era buona. Sì, a momenti un po' sabbiosa, ma non troppo complicata. Ma queste moto non sono idonee per queste strade perché troppo pesante.
4: Correctement.
3: Merci Bert et je te souhaite une rapide guérison et un très bon voyage. Grazie Bert e ti auguro una pronta guarigione e un ottimo buon viaggio.
4: Merci pour les vœux et buongiorno a tutti e quanti qui écoute la radio Moto for Peace. Grazie.
3: Bene, si è sforzato anche a parlare italiano. Bravo Bert. Allora, la prossima tappa è davvero tosta. Ben 750 km per raggiungere Baia Farta in Angola, città di circa 120.000 abitanti e che si affaccia sull'oceano Atlantico, dove splende il sole e la temperatura diurna è compresa tra 33 e 35 gradi. Per questa edizione è davvero tutto.

'Cause I will leave the light on. Si vive anni e anni, ma in realtà viviamo solo in quei momenti passati in sella alla nostra moto. Il resto lo si passa ad aspettare il domani per risalire in moto.

voglio raccontarvi oggi di uno dei personaggi più eccentrici, spirituali e autentici della scena musicale rock internazionale. Lenny Kravitz. Kravitz ha passato lunghi periodi vivendo in una roulotte o in una capanna alle Bahamas, senza un telefono, senza un televisore e a volte persino senza elettricità o acqua corrente. Dice che così lui riesce a rimanere connesso con la terra e a scrivere meglio la sua musica. Non ho bisogno di molto, dice, solo la mia chitarra, il mare e il silenzio. Beato lui. La sua casa ad Eleuthera, alle Bahamas, è diventata leggendaria. È una vecchia roulotte, una Airstream trasformata in un vero studio di registrazione nel bel mezzo della natura. Lenny ci vive spesso a piedi scalzi, coltiva la terra e guida un trattore vintage. Ha persino detto di essersi costruito il bagno da solo, con materiali di recupero e una vista sul mare che ti fa dimenticare che sei in bagno. Ebbene, nonostante l'immagine da rocker lussurioso, Lenny oggi è vegano, è salutista, ha una cura per se stessa estrema, mangia solo ciò che coltiva nel suo orto, frutta tropicale, verdura e noci di cocco, e si allena tutti i giorni. Beh, basta guardarlo, insomma, è abbastanza invidiabile. E una volta ha detto: mangio cibo che raccolgo con le mie mani, è la mia droga. Durante un concerto a Stoccolma nel 2015 avvenne però un fatto molto particolare. Ebbene, i pantaloni di Kravitz, i pantaloni di pelle che solitamente indossa, si spaccarono proprio nel punto meno strategico possibile, e questo successe durante un suo assolo di chitarra davanti a migliaia di fan. Per un secondo di troppo, tutto il mondo però vide più di quanto avesse mai chiesto. Beh, Steven Tyler degli Aerosmith non mancò di far sapere subito al suo carissimo amico Lenny: ehi, fratello, hai appena fatto la storia del rock, in tutti i sensi. Ma nonostante lo stile provocante, Lenny Kravitz è profondamente spirituale e religioso, come dicevamo. Cresciuto tra il cristianesimo della madre e il giudaismo del padre, oggi segue un percorso personale di fede molto vicino alla filosofia One Love di Bob Marley. Dice che prima di ogni concerto prega dietro le quinte, ringraziando l'energia che muove tutto. Lenny è ossessionato dalla moda anni 60 e 70, insomma, lo vediamo, anche il suo outfit spesso e volentieri ricorda quelle star degli anni 70. Colleziona giacche, occhiali e pantaloni d'epoca, ma non compra nulla di nuovo se non può dormirci addosso. E ha dichiarato: se non riesco a sdraiarmi sul pavimento con quel capo, non lo voglio. Deve essere comodo, quanto un abbraccio. Prima di recitare in The Hunger Games, Lenny aveva addirittura rifiutato altri ruoli in film famosi perché non voleva interpretare personaggi finti o lontani da sé. È amico stretto di molti dei registi di Hollywood, incluso Lee Daniels, che lo ha diretto in Precious, ma seleziona solo ruoli con messaggi umani. Negli anni 80 la sua relazione con Lisa Bonet, l'attrice dei Robinson che fece impazzire i media, vissero insieme a New York in uno dei loft più alternativi della scena artistica. Dalla loro unione è nata Zoe Kravitz, oggi attrice e cantante di grande successo, e Lenny non perde un'occasione di dire: è il mio miglior disco. Nonostante abbia suonato un po' con tutti i grandi nomi del rock, da Mick Jagger a Prince, Kravitz vive in modo sorprendentemente semplice. Anche in tournée spesso dorme per terra su un tappetino. Dice che così rimane connesso con se stesso. Il suo motto? Sono un'anima hippie, intrappolata nel corpo di una rock star. E in fondo, guardandolo tra una chitarra, una bandana o un campo di cocco, è difficile dargli torto.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Bis.
0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Moto News è con Marco Veronese.
4: Il viaggio in moto offre una straordinaria sensazione di libertà e avventura, richiedendo accessori di qualità per garantire comfort. In questa puntata di Moto News mi focalizzerò sull'interfono che in moto è essenziale sia per comunicare in tutta sicurezza con l'eventuale passeggero che poter parlare o ascoltare il capomissione, come succede nel nostro caso, consentendo una chiara comunicazione tra i compagni di viaggio per una maggiore sicurezza e coordinazione. I dispositivi avanzati si connettono al GPS permettendo al pilota di ascoltare le indicazioni vocali senza distrazioni. Questo accessorio trasforma l'esperienza di viaggio in moto da solitaria a condivisa, consentendo lo scambio di opinioni ed emozioni in tempo reale. I costi variano a seconda della marca. Il mio consiglio? Non prendete il più caro, ma neanche il meno caro, e preferite un kit che abbia un costo medio.
0: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: va ora in onda il diario di bordo di Moto4Peace.
1: Ben ritrovati su Speciale Diario di Bordo. La parola d'ordine in quest'ultimo giorno per il team di Moto4Peace all'ASA è stata shopping. Dopo l'importante e suggestiva visita al Potala Palace ed i numerosi scalini che caratterizzano la visita stessa, che ricordiamo si effettua ad oltre 3600 metri sul livello del mare, non risulta affatto semplice. Il team si è diviso poi in più gruppi tra le strette e suggestive vie della Lhasa Vecchia, caratterizzata da numerosi negozi tipici tibetani. Oltre all'abbigliamento ce ne sono numerosi specializzati nella vendita delle erbe, della carne di yak o nel famoso burro di yak, e poi, per la stragrande maggioranza, bigiotterie ed opere artigianali. Tra il team c'è chi è venuto in Cina per la prima volta e vedere i bambini che con il pantalone tagliato a metà sotto le gambe si china per fare il bisognino, ha lasciato un po' tutti stupiti. Ed effettivamente è così, il pannolino non esiste. E così con quello spacco i bambini si chinano e la fanno tranquillamente dove vogliono e dove si trovano in quel momento. Ma ciò che più resta incredibile in questi lunghi viaggi sono gli incontri che si fanno con le persone, magari come è successo oggi al Potala con un gruppo di italiani che è rimasto incredulo quando ha saputo che noi, anche noi italiani, provenivamo dall'Italia ma in moto. La stessa guida tibetana che abbiamo ribattezzato Tom Tom ci ha riferito che è veramente raro che un gruppo di motociclisti stranieri si azzardi ad entrare in Tibet, e questo per due principali motivi. Il primo è per il costo che si deve affrontare ed il secondo per le altezze. Ma per chi ci è abituato l'altezza non è affatto un problema, ed anche in questo caso restiamo attoniti dalle parole di una giovane cinese. Ma sentiamo a tal proposito Dino.
2: Oggi eravamo in visita al Potala Palace, che per arrivare su butti i polmoni e la milsa, e abbiamo incontrato dei ragazzi che hanno fatto quasi la nostra stessa strada, però loro venivano da sud, in bicicletta, valicando i passi a 5.013 metri. Questo ci ha lasciato un attimino sconcertati, perché noi stavamo morendo a 5.000 metri. Invece questi ragazzi vi hanno fatto vedere le immagini di loro che sono arrivati a 5.000 metri in bicicletta, poi hanno lasciato le biciclette e si sono messi a fare le flessioni a terra. Quindi non so se addebitare questo fatto che loro sono abituati a vivere in altitudine, perché se ho ben capito abitano qui intorno nell'altopiano, o siamo noi che stiamo diventando troppo anziani.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
4: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ogni nostro lungo viaggio è fatto per una ragione. Portare un aiuto, una testimonianza, fosse anche solo un attimo di gioia, un sorriso. Durante le lunghe spedizioni di Moto4Peace in giro per il mondo, c'è sempre qualcuno che lavora dietro le quinte in silenzio. Beh, non tanto in silenzio, perché Richard Celona vi racconta tutto, ma proprio tutto, da oltre 10 anni su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: Music only. Radio Motovavi, the radio without frontiers.
1: We never stop the music, except for now. When I talk. Okay, let me shut up now.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Non ci potevo credere. A mia insaputa, io e la mia musica eravamo state messe al bando dal governo americano. E io l'ho scoperto per caso, pensa, 10 anni dopo. Aveva avuto quell'informazione dal conduttore di un programma radiofonico in cui era stata invitata per parlare di Up Where We Belong, il brano vincitore dell'Oscar 1983 come miglior canzone originale cantato da Joe Cocker e Jennifer Warnes per la colonna sonora del film Ufficiale Gentiluomo. Il pezzo era stato composto da lei con l'allora marito Jack Nitzsch e Will Jennings. Grazie a quella canzone, Buffy St. Mary, della nazione indiana Piapot, nella provincia canadese del Saskatchewan, sarebbe stata la prima nativa americana a ricevere un premio dall'Academy hollywoodiana. Eppure, come le aveva rivelato quel DJ, una decina di anni prima l'allora presidente degli Stati Uniti, Lyndon B. Johnson, aveva inviato su carta intestata dalla Casa Bianca alcune lettere in cui chiedeva ai responsabili delle principali stazioni radiotelevisive americane di non trasmettere la sua musica. Una presa di posizione proseguita anche dal suo successore, il repubblicano Richard Nixon, estesa al direttore dell'FBI, il famigerato John Edgar Hoover, e al più potente producer di Nashville, Ralph Emery. Non solo l'amministrazione americana la spiava quotidianamente, l'FBI aveva messo insieme ben 31 fascicoli investigativi su di lei. Per 10 anni ero stata cancellata dal mercato musicale, avrebbe commentato con amarezza tempo dopo. Fui costretta ad andare fuori dagli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in America Latina, e allora non capivo il perché. Ma chi era e cosa aveva fatto di male questa ragazzina indiana adottata da una famiglia italo-americana del Massachusetts, che nei primi anni 60, con in tasca una laurea in filosofia orientale, si era recata a Manhattan per annusare l'aria bohemienne del Green Village. Ero diversa dagli artisti che popolavano New York in quei giorni, ricorda Buffy. Le ragazze indossavano gonnelloni, sandali, io invece tacchi alti e l'elegante lingerie di Fredericks, ma cantavo canzoni di denuncia mentre loro intonavano This is Land is your land, this is land is my land, il brano di Woody Guthrie, che era un vero e proprio insulto alla storia dei nativi americani e alla loro terra. Un giorno, mentre frequentavo uno dei locali del village, il Gardens Folk City, Buffy aveva conosciuto Bob Dylan, che non era ancora ai vertici della popolarità. Le aveva consigliato di andare al Gaslight Café, perché sul minuscolo palco di quel pub ci potevano salire anche folk singer emergenti. E proprio al Gaslight, alla

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010 logbook.
2: 21 giorni di viaggio, 5.000 chilometri e ancora 11.000 davanti a noi prima di raggiungere Città del Capo. Ne mancano invece solo 1.500 prima di entrare in Etiopia, dove Moto for Peace è attesa come testimonial di una grande operazione umanitaria. Seguire itinerari non convenzionali, soprattutto nel deserto e per giunta in moto, è un'impresa titanica che regala sensazioni forti e di tanto in tanto qualche sorpresa. Pochi chilometri dopo aver lasciato Karima proprio al fianco della grande strada che ci porta fuori città, scorgiamo delle piccole piramidi. Per raggiungerle dobbiamo fare un po' di fuoristrada nella sabbia, ma ne vale la pena. Furono costruite dai nubiani conosciuti anche come il popolo dei faraoni neri. Vivevano a cavallo del confine tra Egitto e Sudan ed erano acerrimi rivali dei faraoni egiziani. Ancora oggi, i pochi discendenti rimasti provano a rivendicare un loro territorio senza però alcun risultato.

0: Il viaggio riprende sotto un sole che picchia a fuoco e la temperatura sale oltre i 45 gradi. Il traffico è scarso e questo gioca a nostro favore. Per raggiungere Atbara non incontreremo altro che deserto, deserto e solo deserto. Atbara è una piccola città situata vicino al punto di confluenza tra il Nilo e il fiume Atbara, dal quale ne prende il nome. Nel 2007 la popolazione era stimata in poco più di 100.000 abitanti. Fu un importante snodo ferroviario e la maggior parte della sua economia ancora oggi si basa sulla manutenzione delle linee ferroviarie. La periferia ci appare come un grande villaggio dalle case basse. Le strade, spesso non asfaltate, sono invase da animali. Greggi di pecore e capre, asini, mucche e tanti piccoli chioschi e tettoie in legno dove si vende mercanzia locale. Una cosa in particolare ci incuriosisce. Qui si vende anche carbone, a sacchi, a peso, in scatola. Stefano si accomoda sotto la tettoia di un piccolo bar improvvisato. Apre una scatola di colori e trova immediatamente compagnia. Anche il nostro furgone viene preso d'assalto. Distribuiamo a tutti quaderni, fogli e matite colorate. Qui, in Sudan, tra il Nilo e il deserto, ci rendiamo ancora una volta conto di quanto sia grande la povertà di questi popoli e di quante nuvole si addensino sul futuro di questi bambini. Le ombre della notte scendono veloci su Atbara. Ceniamo all'aperto. Il caldo è insopportabile e la stanchezza fa da padrona. Passata la notte, proseguiamo sulla strada che costeggia le sponde del Nilo, fino a raggiungere le piramidi di Meroe. La città, situata sulla riva orientale del Nilo, è caratterizzata da oltre 200 piramidi di piccole e medie dimensioni, suddivise in tre gruppi, di cui oggi molte sono in rovina. Qui furono rinvenute diverse ed importanti sepolture di faraoni neri fin dall'800 a.C. Dal 2011 quel che resta della città è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. La breve sosta serve anche per bere, recuperare le forze necessarie e stringere nuove amicizie. Riprendiamo la strada con il sole alto e quasi 50 gradi centigradi di temperatura. Khartoum non è poi così lontana e lì avremo finalmente la possibilità di fare una buona doccia con acqua corrente e riposare su un vero letto.
1: Sono Elisabetta e anch'io da Bardello, Varese, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con Speciale Colonna Sonora.

0: vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Determinare la nazione al mondo più pericolosa per guidare un'autovettura può essere complesso e dipende da vari fattori come il tasso di incidenti stradali, le leggi sulla guida e sulla sicurezza stradale, l'infrastruttura stradale, l'educazione dei conducenti e altri elementi. Tuttavia, basandoci sulle statistiche disponibili, molti studi indicano che alcuni paesi a basso e medio reddito hanno tassi più elevati di incidenti stradali rispetto ai paesi ad alto reddito. Tuttavia è importante notare che la pericolosità della guida può variare anche all'interno di un singolo paese a seconda delle regioni, delle condizioni locali e di altri fattori specifici. Inoltre le misure adottate per migliorare la sicurezza stradale come l'implementazione di leggi più rigide, l'educazione dei conducenti e l'aggiornamento dell'infrastruttura stradale possono contribuire a ridurre il rischio di incidenti stradali in qualsiasi paese. Ma ecco alcuni esempi di paesi che spesso vengono citati per avere elevati tassi di incidenti stradali. Libia, sì, è spesso considerata uno dei paesi con il più alto tasso di incidenti stradali al mondo. L'infrastruttura stradale è scarsamente sviluppata e le leggi sulla sicurezza stradale sono meno rigorose rispetto ad altri paesi. Poi c'è la Repubblica Dominicana, nota per avere un tasso elevato di incidenti stradali, in parte a causa dell'infrastruttura stradale scarsamente sviluppata, dall'eccesso di velocità e dalla guida imprudente. E aggiungiamo anche il Venezuela, che ha un tasso significativo di incidenti stradali con problemi legati all'infrastruttura e in cattive condizioni e alla mancanza di segnaletica e alla guida spericolata. Questi sono solo alcuni esempi, ma ci sono altri paesi in diverse parti del mondo che affrontano sfide simili in termini di sicurezza stradale. In ogni caso, il miglioramento delle leggi sulla sicurezza stradale, l'educazione dei conducenti e l'infrastruttura stradale possono contribuire a ridurre il numero degli incidenti e rendere la guida più sicura.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
0: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Other special remixes. We'll be back very soon on Radio Moto4Peace.
4: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto4Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
5: Ben ritrovati qui su Radio Moto4Peace. Oggi ho il piacere di avere ai miei microfoni una vecchia conoscenza delle nostre emissioni, un vero pilastro della Polizia di Stato e veterano dei viaggi targati Moto4Peace. Diamo il benvenuto a Davide Magnifico.
6: Buongiorno caro Richard e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Moto4Peace.
5: Ciao Davide, benvenuto. Senti, in questa spedizione mi sembra di capire che ti sei reso, come dire, responsabile di un ruolo cruciale, una specie di bussola culturale e turistica del gruppo. Sei tu, insomma, l'uomo che studia il percorso alternativo e che indica cosa c'è assolutamente da vedere o cosa, magari per motivi di tempo o logistica, è meglio saltare. Come fare il consulente di viaggio per una carovana di motociclisti così particolari?
6: Tu, caro Richard, sei un grande esperto dei nostri viaggi e pertanto sai che abbiamo sempre pochissimo tempo a disposizione quando arriviamo, diciamo, nelle nostre tappe intermedie. Pertanto mi sono così autocandidato a consigliare tutti quei luoghi che culturalmente potevano essere interessanti per i nostri amici, e pertanto scrivo qualcosa così e vedo che alla fine tutti i miei amici lo apprezzano, e questo, insomma, sto continuando a fare questo.
5: E passiamo dunque alle nostre domande di rito, quelle che fanno impazzire i nostri ascoltatori appassionati di due ruote. Con quale modello di moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia, per esempio?
6: Poi affronto questo viaggio con una moto che per me è alla quale sono affezionatissimo. È una vecchia Honda Africa Twin 750 RD04 che è preparata, insomma, per fare queste lunghe maratone, e io ci sono già stato in Sud America e pertanto la tengo come un oracolo a Roma, non la uso quasi mai, ma la utilizzo solamente per fare queste splendide, insomma, cavalcate. Anche perché è una moto che conosco molto bene, porto dei ricambi, pertanto sono sempre pronto a risolvere le problematiche che ci sono su tecniche meccaniche.
5: E soprattutto, guardando la mappa del viaggio, qual è la meta o la cosa che non vedi l'ora di raggiungere e vedere con i tuoi occhi?
6: La mia meta del viaggio è, come al solito, è l'aiuto che riusciamo a dare a tutti, agli altri, e diciamo lo scopo umanitario del viaggio stesso. Alla fine i viaggi sono tutti un po' uguali, è bello conoscere geograficamente un paese e culturalmente, però naturalmente quello che mi aspetto sempre dal viaggio è sempre quello, il lato umanitario, è la riuscita del lato umanitario del nostro viaggio.
5: Davide, voltiamo pagina perché il viaggio corre veloce. Domani è un giorno importante, lascerete la Turchia per fare ingresso in Georgia attraverso il valico di Aktas Sinir. Prima di salutare questo splendido paese che vi ha ospitato in questi primi giorni, voglio chiederti che cosa hai provato nel visitare la Turchia e che ricordi ti porti dietro da questa tappa.
6: E per quanto riguarda invece la Turchia, che cosa porto? È una bellissima esperienza, perché la Turchia, non avevo mai percorso le strade della Turchia, avevo solo visitato Istanbul in passato, e devo dire che mi ha sorpreso molto l'attaccamento che hanno loro alla loro religione e anche il modo in cui ci hanno accolto tutte le persone che abbiamo incontrato in ogni sosta e nelle aree di servizio, oppure in ogni luogo dove abbiamo incontrato gente, e siamo sempre stati trattati veramente da fratelli, e questa è una cosa veramente spettacolare. E ti saluto Richard, ti do un abbraccio e grazie sempre per quello che fai con Moto for Peace. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
5: Grazie mille Davide, grazie Davide, magnifico per essere stato con noi e per l'incredibile lavoro di pianificazione che sta facendo per tutto il team. Buon viaggio Davide, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. E a voi che ci ascoltate, ricordo che la nostra avventura non si ferma mai. L'appuntamento con lo speciale Mongolia 26 torna puntuale agli orari fissi 06, 14, 20 e mezzanotte e poi con tantissimi altri passaggi a sorpresa durante la giornata. Restate con noi perché noi vi facciamo viaggiare insieme al team di Moto for Peace. Ciao, alla prossima edizione.
7: Moto for Peace, Mongolia 2026.
8: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Unreleased broadcasts. Voices from the past, mythical radio stations that no longer exist. A concentrate of exclusivity with Radio Long Ago, every evening and every night on Radio Moto for Peace.
19: Tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2004.
1: Quaderno de bitacora 2004.
2: 2004 logbook.
3: Una frenata improvvisa. Il fondo stradale dissestato e Bert scivola. Ci fermiamo immediatamente per aiutarlo. Nulla di grave. L'andatura lenta fa sì che tutto si risolva solo con un grande spavento. Rialziamo la moto. Un rapido controllo. Non ci sono danni al mezzo e Bert risale subito in sella. Una banale distrazione, un attimo di stanchezza, una pista nel deserto che non permette mai di allentare la tensione nella guida. Senza pensarci due volte, riprendiamo il viaggio. Abbiamo accumulato diverse ore di ritardo. Ci sorprende la notte e non è più possibile guidare. Malgrado le luci delle moto e dei van, la visibilità è nulla. Su consiglio della polizia libica, ci accampiamo in un'oasi lungo la strada e veniamo ospitati in un villaggio berbero. Attrezziamo il campo mobile e con l'aiuto dei locali che ci ospitano incuriositi dalla nostra presenza, improvvisiamo una grigliata di carne. Dormiremo qui e domattina raggiungeremo la città vecchia di Gadames.
4: Fantastico.
5: È buonissimo. Mi sono anche bruschettato il pane. Ci ho messo l'olio e il sale. Meraviglioso.
6: Allora siamo a 100 km da Gadames o Gadames, patrimonio dell'umanità. Da qua a Gadames 100 km. Ci fermiamo a metà strada, facciamo uno spuntino e montiamo il deltaplano e arriviamo volando a Gadames.
3: La notte passa veloce. Dai nostri volti traspare stanchezza e fatica. Le poche ore di sonno passate nel villaggio berbero non sono bastate a recuperare le energie spese nei giorni precedenti. Viaggiare nel deserto è stata finora la parte più dura della nostra avventura.

Arriveremo a Ghadames. Saliremo poi sulle colline per raggiungere Nalut, lasciandoci definitivamente alle spalle la zona desertica. Attraverseremo il confine a Wayzin e saremo di nuovo in Tunisia.

Jim Croce, nato a Filadelfia nel 1942, ha studiato all'Università di Villanova, dove aveva un programma di folk blues nella stazione radio locale. Imparò a suonare la chitarra a 18 anni e dopo la laurea fece diversi lavori manuali, migliorando la sua capacità musicale nel tempo libero. Nel 1967 a New York, seguendo il consiglio di un suo vecchio compagno di scuola, Tommy West, che lavorava con Terry Cashman, cominciò a lavorare nei caffè locali. Questo lo portò ad un contratto con la Capitol e a un album di poco successo fatto insieme alla moglie Ingrid. Dopo aver lavorato come camionista, Croce portò delle composizioni a Cashman and West, una coppia di produttori di New York. Le registrò con un suo intimo amico, Maury Mollishin, il cui album di debutto per la Capitol, Gingerbread, vedeva Croce come musicista di accompagnamento. E all'album You Don't Mess Around with Jim, prodotto come tutti i suoi album da Cashman and West, uscì nella primavera del 1972. L'album e i due 45 giri tratti da esso. Il brano che dava il titolo alla raccolta è Operator. Vendettero tutti bene nel 1973. Il successivo album di Croce, Life and Times, ebbe ottimi risultati e il 45 giri Bad Bad Leroy Brown andò in testa alle classifiche americane. Il 20 settembre Croce e Mollishin morirono a Natchitoches, in Louisiana, in un incidente occorso durante il decollo dell'aereo che avevano noleggiato. E questo fece ancora più impressione.

In quanto Croce sembrava sul punto di diventare uno degli autori cantanti americani di maggior successo. La sua carriera è un esempio continuo della sua grande costanza. Al tempo di uno dei suoi primi lavori si ruppe un dito con un martello e così aveva adattato il suo stile di chitarra in modo da superare questo impedimento. Le sue canzoni hanno parole costruite con attenzione, sostenute da melodie memorabili. I due album postumi, Photograph and Memories e I Got a Name, che aveva completato prima della sua morte, uscirono nel 1973 e furono entrambi dei best sellers in America.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Nel 2022, Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa.
4: Attraverso
3: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
4: Scopo della missione:
3: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa, come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
5: Diario di bordo del 2004.
6: Quaderno de bitacora 2004.
7: 2004 logbook.
8: Il diario di bordo di Moto for Peace.
9: Siamo in ritardo, ma ci fermiamo comunque ad ammirare uno dei luoghi più suggestivi al mondo, il deserto del Sahara. Intorno a noi il silenzio è rotto solo dal suono delle nostre voci. Lo sguardo si perde all'orizzonte tra i colori forti di un tenue sole riflesso sulla sabbia. Milioni di miliardi di piccoli granelli volano leggeri portati dal vento che soffia incessante già da diverse ore. La ragione prende il sopravvento sulle emozioni. Dobbiamo rimetterci in marcia. Ci aspettano ancora molti chilometri e difficilmente riusciremo a rispettare i tempi previsti per arrivare al termine di questa lunga tappa. Viaggiare nel deserto è affascinante ma molto impegnativo. Più ci spingiamo verso nord e più la strada diventa difficoltosa. Diminuiamo la nostra andatura. La sabbia in alcuni punti ha completamente coperto l'asfalto. Siamo costretti a fermarci, scendere dalle moto e creare un passaggio che ci permetta di proseguire il viaggio.

Il caldo comincia a farsi sentire. Percorriamo ancora interminabili rettilinei. Intorno a noi solo sabbia e formazioni rocciose, a cornice di un orizzonte totalmente piatto. Siamo stanchi. Ci fermiamo per una sosta in una piccola oasi lungo la strada. Dobbiamo mettere qualcosa nello stomaco, ma soprattutto riposarci e smaltire la tensione accumulata durante la guida.

0: Sigla, sigla!
1: Behind. Dietro le storie della musica.
2: Pippo Baudo, scomparso il 19 agosto 2025 all'età di 89 anni, ha inventato la televisione così come la conosciamo oggi, collezionando successi clamorosi da Sette Voci ai vertici della Rai giudicavano intrasmissibile e dovettero ricredersi visto il trionfo, a Domenica In, condotto dall'autunno del 1979 al 1985, passando per le edizioni di Fantastico del 1984 e 86 e le 13 edizioni del Festival di Sanremo, da lui condotte, un record, quella del 68, dell'84, 85, 87, 92, 93, 94, 95, 96, poi ancora nel 2002, 2003, 2007, 2008 e nel 2013 Baudo ha anche ricevuto il premio alla carriera dalla città di Sanremo, oltre ad aver co-firmato diversi brani per artisti di spicco della scena musicale italiana, come per esempio Una Domenica Così per Gianni Morandi, Amore per la Vita, La Balena per Orietta Berti. Baudo ha anche contribuito a lanciare o rilanciare numerosi artisti come tra gli altri Milva, Mietta, Anna Oxa e Giuni Russo, e ha fatto da trampolino di lancio per le carriere di personaggi quali Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Elio e le Storie Tese e Andrea Bocelli.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Perché si dice che una fake news è una bufala? L'espressione una bufala ha origini interessanti. Il termine bufala deriva dal latino bubalus ed è stato associato a un antico modo di dire italiano: menare altrui pel naso come un bufalo o una bufala, che significa ingannare qualcuno manipolandolo come si fa con i buoi e i bufali che si lasciano guidare per l'anello al naso docilmente o senza opporre resistenza. Un'altra spiegazione risale all'antica Roma e al malcostume dei macellai disonesti che vendevano carne di bufalo al posto di carne più costosa come maiale o manzo. Quando i clienti si rendevano conto dell'inganno esclamavano: «Ma questa è una bufala!». L'espressione si è poi diffusa nel linguaggio romanesco con l'idea di rifilare una fregatura a qualcuno. Da qui ha assunto il significato più moderno di diffondere una notizia falsa o esagerata come se fosse vera.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
2: 29 marzo 2016 e vi ritrovo con piacere in questo rendezvous giornaliero che va in onda ogni due ore, solo nelle ore pari, qui su Radio Moto for Peace. Ma come fai l'MP3, lo stesso rendezvous è sempre disponibile 24 ore su 24 e quindi tutto questo sul sito motoforpeace.it cliccando sul logo America Live. Cosa succede ai nostri carissimi amici di Moto for Peace in Centro America? Beh, mentre noi abbiamo festeggiato Pasqua e Pasquetta, loro invece hanno ripreso la moto e i furgoni e si sono messi in moto direzione Guatemala con difficoltà climatiche ed anche dal punto di vista dei collegamenti internet, non è vero Dino?
3: Buongiorno Richard, scusa il ritardo con cui ti chiamo, ma ieri siamo stati senza wifi. La giornata di Pasqua l'abbiamo trascorsa lungo la strada perché ci siamo spostati da Tegucigalpa a Puerto Barrios. E sì, è stato un viaggio molto faticoso, anche siamo partiti alle 5 di mattina, quindi abbiamo potuto godere di alcune ore di fresco, però poi quando siamo arrivati a San Pedro Sula, dove abbiamo avuto un incontro con il console onorario, il capo della polizia e i destinatari del nostro progetto, lì praticamente c'è stata questa esplosione di calore e di umido pazzesco che ci ha fatto tornare indietro con i ricordi a quando stavamo a Panama. È stata naturalmente una giornata stupenda, nonostante tutto, abbiamo avuto sempre queste grandissime dimostrazioni di affetto e di cordialità da parte dei nostri colleghi. San Pedro Sula, come tu saprai, è